0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui, un secondo e faccio sempre a litigare, non io può. Non lo so.
4: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, Summer One Nights.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Ti sei accomodato.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One Summer One Nights.
1: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Summer One Nights, il suo

0: di Radio Number One. Lunedì 31 agosto torna il PN1.
1: Umano, torna la Sfinge.
0: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
1: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
0: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
1: Ed è solo l'inizio.
2: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che c'è.

0: Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Buongiorno, ben svegliati, questa è Radio Number One, 6:59.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
7: L'estate di Radio Number One.
5: Buon sabato 8 agosto da Lilli e da Radio Number One, dalle 7 alle 10 insieme, naturalmente per ascoltare tanta musica, per fare due chiacchiere. Tra l'altro è sicuramente uno dei weekend, se non il weekend più trafficato dell'anno, quindi vi daremo anche informazioni che riguardano il traffico. Siamo pronti per partire con la musica e lo facciamo subito con Malika Ayane.
7: Summer One. L'estate di Radio Number One.

Ma quanto è brava Malika Ayane con una possibilità qui a Radio Number One insieme a Lilli per cominciare questo sabato mattina molto trafficato, come vi dicevo, a proposito di partenze intelligenti. Però d'altronde questo è il weekend prima di Ferragosto, quindi un sacco di persone stanno partendo. E allora, già ieri era una giornata molto critica un po' per tutta la giornata. Il momento più difficile è proprio oggi, sabato 8 agosto, perché è prevista la massima concentrazione di veicoli sia durante la mattinata sia nel pomeriggio. Anche la sera resterà comunque caratterizzata da flussi particolarmente sostenuti. Il consiglio per chi può scegliere liberamente quando partire è quindi quello di evitare soprattutto la fascia compresa tra questo momento e le 19 di oggi, quindi praticamente per tutta la giornata non partite, e poi posticipate a domani sera oppure partite direttamente lunedì. Però perché perdere un giorno di vacanza? Certo è, con questo caldo rimanere sotto il sole magari per ore in coda non è proprio bellissimo, ma c'è la musica di Radio Number One che vi accompagna nel nostro Summer One. C'è Miley Cyrus con Dua Lipa. Prisoner.

0: Vanessa Meruane qui a Radio Number One, anche la musica di Lenny Kravitz, questa è Honey. Allora vogliamo parlare, visto che abbiamo parlato di spostamenti, questa è sicuramente una giornata di grandi spostamenti verso le vacanze. Beh, sono 6 le regioni italiane più amate dai turisti, sono proprio quelle che trainano il turismo italiano. Ad esempio il Veneto, quasi nessuno lo sa, ma è la regione con il maggior numero di presenze turistiche in Italia. Tra Venezia, il lago di Garda e le Dolomiti supera i 70 milioni di pernottamenti ogni anno, veramente tantissimi. Poi c'è il Trentino Alto Adige, ha uno dei più alti numeri di presenze turistiche in rapporto agli abitanti, merito ovviamente del turismo di montagna che richiama visitatori più d'estate che d'inverno. E poi c'è la Sardegna, il turismo è il pilastro economico dell'isola e la principale industria nei mesi estivi. Molte località costiere vedono la popolazione addirittura triplicarsi durante l'estate grazie ai visitatori. Poi c'è la Toscana, ovviamente la regione italiana più amata dagli americani, borghi, arte, colline, la costa la rendono una delle destinazioni più conosciute al mondo. E poi la Sicilia, la regione italiana con il maggior numero di siti UNESCO, sono 10, unisce mare, cibo, vulcani, città d'arte e poi un'isola dalla storia davvero millenaria, straordinaria.
1: Quando

0: Era Annalisa con canzone estiva qui a Radio Number One. Rimanete con noi perché tra poco parleremo di carovane lente, molto lente.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta facendo?

0: mica metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
5: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
4: Feval, sempre qualcosa in più.
6: Radio Number One è dove vivi tu.

Dalla Norvegia di Bausa con Magnetic, una delle canzoni più belle di questa estate 2026. Benvenuti nel Summer One, io sono Lilly e visto che parliamo di viaggi, parliamo anche di viaggi alternativi. Perché ci sono 32 adolescenti, 4 asini, 9 giorni di cammino lento dall'Alpennino Reggiano al Mar Tirreno per un viaggio di 120 km nella natura incontaminata. Praticamente questi ragazzi hanno fatto questa carovana in viaggio a passo d'asino, perché avevano gli asini che portavano appunto i bagagli, 9 giorni di cammino nella natura con la voglia di riscoprire anche il turismo lento, insomma, ed è decisamente una bella cosa, un'esperienza unica che richiama non solo adolescenti del territorio ma anche ragazzi da altre province. Sono arrivati ragazzi da Roma, da Brescia, da Venezia, da Modena, giovani che hanno il desiderio di vivere certamente un'avventura impegnativa ma con un valore aggiuntivo indiscutibile, cioè la possibilità di entrare in pieno proprio nella natura a piedi, stando in gruppo e con una compagnia del tutto speciale che è quella degli

Justin Timberlake a Radio Number One, e insomma parlavamo di questo cammino fatto da questi 32 adolescenti con questi quattro asini sull'Alpennino emiliano, e moltissimi tra voi hanno scritto, c'è Marco da Trento che dice: ma che meraviglia, ascoltandovi mi è venuta una voglia matta di mollare tutto, bravi a questi ragazzi che riscoprono i ritmi veri della terra. E un abbraccio speciale ai veri eroi del viaggio, cioè gli asini. Giorgio, tu scrivi: bellissima iniziativa, però fatemi dire una cosa, io con un asino l'anno scorso ci ho camminato e sono veramente testardi, ci vuole una pazienza infinita, altro che meditazione zen. Noi ci ascoltiamo la musica, un po' di zen con Alex Warren, cioè

0: La grande musica dell'estate qui a Radio Number One con Lilli fino alle 10, poi arriverà Virginia, poi Manuela a mezzogiorno direttamente dalla Sardegna, beati loro insomma che se la stanno spassando, soprattutto gli ospiti dell'IGV Club se la stanno spassando. Rimanete con noi, tra poco arriva una grande canzone.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora...

0: Mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Grandi canzoni qui a Radio Number One nel nostro Summer One. Robbie Williams con Angels, una delle sue canzoni più belle, era il 1997. E con Lily qui parliamo di una notizia che in realtà è stata molto commentata durante la settimana. Il fisco blocca l'auto per un debito di 36 centesimi, avviso di fermo amministrativo a un settantenne napoletano. Praticamente questo signore si è visto recapitare questo avviso di fermo amministrativo sull'auto per un debito di 36 centesimi di euro risalenti al 2020, quindi a 6 anni fa. L'ingiunzione di pagamento è arrivata a fine giugno alle porte dell'estate e delle vacanze. Hanno proprio bloccato l'automobile e per un debito di 36 centesimi adesso deve pagare 41 euro. Ma se vogliamo, non sono tanto i 41 euro da pagare dopo 6 anni, magari, vabbè, con gli interessi ci può anche stare, ma proprio i costi burocratici. Il paradosso che scrivono poi anche tanti utenti è proprio lo spreco di denaro pubblico. Lo Stato spende più soldi in carta, notifiche e burocrazia di quanto poi non speri di incassare. Insomma, sono quelle follie tutte all'italiana. Ascoltiamoci, per riprenderci, Bruno Mars con On My Soul.

Il nostro viaggio è iniziato da quasi un'ora, rimanete qui con noi naturalmente. Intanto vi consiglio di scaricare l'app di Radio Number One, perché se state per partire per le vacanze vi servirà per seguirci sempre, non solo dallo studio ma naturalmente anche dalla Sardegna, dove ci sono i nostri colleghi, dove c'è Manuela, il direttore, molti tecnici, eccetera eccetera eccetera. Rimanete qui, non è finita naturalmente.

0: A Radio Number One non si ferma la musica, ma non si fermano nemmeno le chiacchiere, perché noi tra poco vi portiamo in Corea del Sud. State lì.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Radio Number One, sempre con voi. Buongiorno, sono le 7:58.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
13: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

Una delle voci più belle di questi ultimi anni, Olivia Dean, con il nuovo singolo Baby Steps, qui a Radio Number One. Benvenuti nel nostro Summer One. Io sono Lilli e questa mattina, questo sabato mattina, abbiamo voglia di parlare di amore. Però attenzione, non so se l'avete notato, ma non si sposa più nessuno. E quindi in Corea del Sud che cosa hanno pensato? Di dire addio ai single o comunque di provarci, perché a Busan è stato lanciato un programma che offre incentivi economici per favorire appuntamenti, matrimoni e per la casa e per costruire una famiglia, fino ad un valore complessivo di circa 45 milioni di won, poco meno di 28 mila euro. Ora, secondo voi questo piano, visto che anche in Italia le cose funzionano più o meno così, potrebbe aumentare matrimoni e nascite, perché anche in Corea del Sud hanno questo tipo di problema, non nascono più bambini, e soprattutto dovremmo farlo anche noi qui in Italia, cioè dare dei soldi per le persone per sposarsi, per convincerli a sposarsi? Intanto ci ascoltiamo Taylor Swift con Anti-Hero.

anche Benson Boone si è preso qualche settimana di vacanza dopo insomma un anno veramente pieno di successi, pieno anche di impegni. L'abbiamo risentito qui a Radio Number One nel nostro Summer One e non so se ricordate, ma questa settimana abbiamo parlato anche di una usanza un po' particolare. Arriva dalla Danimarca. In Danimarca, se a 25 anni non sei ancora sposato, ti legano ad una sedia e ti coprono di cannella. È un'usanza effettivamente stranissima, però è molto divertente. Lo fanno da un sacco di tempo, ne abbiamo parlato insieme ed effettivamente chissà perché la gente non si sposa più. Non so, non è più così importante forse sposarsi nella mentalità anche dei giovani, ma mi pare di capire che sia così anche per i meno giovani. Cioè, potendo tornare indietro, uno si risposerebbe, sì, no. Alla fine quello che conta di più è sempre l'amore, la cosa più bella è sempre quella. Ci ascoltiamo Irama con la sua cabana.

Morisetto, un pezzo del 2012, grande successo, l'abbiamo riascoltato qui nel nostro Summer One. Rimanete con noi perché poi parleremo di una cosa che succede spesso, però in montagna. State lì.

0: questo sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine. Prova costume.
0: Prova il costumino da studio, provalo.
1: Come da studio?
0: Da cioè, studio.
1: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
0: Io mi bagno e tu mi asciughi.
1: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Ad agosto, tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali.
6: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Radio Number One è dove.

Lui è impegnatissimo con il suo tour estivo, sto parlando di Safe, l'abbiamo sentito con il nuovo singolo Parlar d'amore, che è sempre una bella cosa, ma qui a Radio Number One insieme a Lily oggi parliamo anche di quello che succede in montagna, voi che andate a camminare, voi che andate a passeggiare per i sentieri eccetera eccetera, sicuramente l'avete notato, ci si saluta un po' tutti. Non sempre così, tu magari saluti e poi c'è gente che non ti risponde, però effettivamente il fatto di salutarsi non è soltanto un fatto di cortesia, ma serve soprattutto a memorizzare la presenza, perché se qualcuno avesse poi bisogno di aiuto, il fatto di averlo salutato fissa il suo volto nella nostra mente e magari se qualcuno ci dovesse chiedere informazioni, noi sappiamo indicare dove l'abbiamo visto esattamente. Quindi è una cosa che va al di là della cortesia e quindi se vi chiedete com'è che in montagna salutano tutti, il motivo principale è proprio questo.

Beyoncé in questo sabato mattina. Molti di voi, a proposito di quelli che si salutano sempre in montagna, sui sentieri eccetera, molti di voi dicono sì vabbè tutto bello, però a volte insomma dopo il decimo saluto fai finta di nulla, fai finta di allacciarti le scarpe e non saluti più nessuno. E vabbè, ma che carattere ragazzi, però su. Nel nostro Summer One arriva anche la musica di Mick. Yes.

0: Number One.
1: L'estate di Radio Number One.

0: autostradali si sta intensificando, l'invito è sempre quello di guidare con molta prudenza. Tra poco una grande canzone.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info ai paesi su Iliad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tanto, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Le grandi canzoni qui a Radio Number One, la febbre del sabato sera, la colonna sonora per eccellenza, quella che nel 1976, ma poi anche negli anni, ha davvero spopolato. E uno dei pezzi più forti era questo dei Tramps, disco Inferno, 1976. Gli anni passano, ma la grande musica rimane. Questo è Summer One, state ascoltando questo appuntamento con Lilly fino alle 10, abbiamo parlato di scontrini durante la settimana. Devo dire che questo non è stato un anno dove, cioè, ci siamo lamentati tanto degli scontrini, però sui social questo sta veramente spopolando, ne abbiamo già parlato. Arriva da Forte dei Marmi questa notizia: un gruppo di ragazzi vanno in un ristorante, mangiano benissimo eccetera, 77 euro a testa, e fin qui ci sta perché hanno anche bevuto del buon vino, ma a questo conto sono stati aggiunti 50 euro per la mancia, un 10% in più, e insomma, tra l'altro la mancia si sceglie, non si impone, mentre sullo scontrino c'era proprio scritto per la mancia, però appunto, anzi contributo volontario per la mancia, ma non è un contributo volontario, la mancia se voglio te la do io, altrimenti no, non me la puoi mettere così in uno scontrino, tra l'altro 50 euro, nemmeno poco.

Nel nostro Summer One, in questo sabato mattina, insieme a Lili abbiamo parlato, insomma, di questo scontrino a Forte dei Marmi, dove c'è stata un'aggiunta al conto del 10% per un contributo volontario in quanto mancia. Però il contributo volontario è volontario se io decido di darti la mancia, se non è, se così non è, non è più volontario. Molti di voi hanno commentato: capisco i costi alti per le aziende, anche per i ristoranti, però c'è un limite a tutto. Chiedere il 10% oppure 5 euro per un coperto e 2 euro per un bicchiere di acqua di rubinetto con ghiaccio è veramente un po' troppo. Il problema vero, scrive Paolo, è la mancanza di trasparenza. Se metti i prezzi chiari fuori dal locale, scelgo io se entrare, e lo stesso dovrebbe valere anche per queste situazioni. E sono assolutamente d'accordo.

0: Il tempo vola quando ci si diverte. Oggi è l'ultimo giorno di diretta di Radio Number One dalla Sardegna presso il Santa Clara IGV Club di Barrabisa Olbia. Manuela Doriani è in diretta anche oggi per l'ultima volta dalle 12 alle 13. Non ve la perdete, perché poi ci saranno i saluti, insomma, di tutti quanti. Ed è stato veramente, sono state veramente 3 settimane pienissime. Poi sentiremo più tardi, appunto, Manuela. Rimanete con noi però, perché abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarvi.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: La musica che cerchi è

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
4: State ascoltando Radio Number One, sono le 8:58.
0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Number One Notizie.
11: Si aggrava lo scontro tra Roma e Madrid che risponde alla sospensione degli accordi di Schengen facendo altrettanto. Meloni, non accettiamo ultimatum, controlli in vigore fino a Ferragosto, annuncia il ministro Piantedosi.
12: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
11: Nuovi pesanti attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Nella regione di Kiev sono morte 3 persone, tra cui un bambino, e altre 3 sono rimaste ferite. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, quando nell'esplosione in una miniera di carbone morirono 262 lavoratori, di cui 136 migranti italiani. Nei luoghi della tragedia, cerimonia e memoria. Omicidio in concorso aggravato da futili motivi e quanto viene contestato ai 4 giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne pestato a morte lo scorso 19 luglio a Cervia, nel Ravennate. Da Laura Supino, buona giornata.
13: GV Club in Sicilia.
14: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

Molti di voi stanno scrivendo che si stanno svegliando in questo momento e stanno facendo colazione in questo momento. L'invidia è tanta, sappiatelo, però noi siamo qui e siamo felici di esserci. Questa è Summer One, buon sabato mattina a tutti con Lilly, Tame Impala con Dracula, e noi invece parliamo di una cosa che è tutt'altro che negativa, anzi l'Italia conquista un nuovo riconoscimento UNESCO e ancora una volta essere premiato è un patrimonio che davvero non ha eguali nel mondo, dovremmo conservarlo un po' meglio. Il Comitato del Patrimonio Mondiale, riunito a Busan, ha iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale i teatri condominiali dell'Italia centrale, un patrimonio diffuso unico composto da 10 teatri storici distribuiti tra Marche, Emilia-Romagna e Umbria. Quindi questo nuovo emozionante riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti nella lista dell'UNESCO e siamo il primo paese al mondo per qualità.

Youngblood con Mad qui a Radio Number One insieme a Lili in questo sabato mattina. Benvenuti a bordo, ma c'è una notizia che riguarda Riccione e Cesenatico, due zone tra l'altro molto molto frequentate dai vacanzieri. Mezzo milione di piccoli polpi saranno liberati in mare, così vi avviso, a Riccione e a Cesenatico per mangiare i granchi blu, ed è appunto un video che mostra come li afferrano in pochi secondi. Non è una cosa bella da vedere, però si tratta di una sperimentazione proprio per liberarci da questi granchi blu che continuano comunque a fare danni nei nostri mari. Ci ascoltiamo Fulminacci con Maledetto.

0: Lush Life di Zara Larsson qui a Radio Number One. 393-444-0444, raccontateci se vi va anche cosa state combinando, perché non tutti sono in partenza, ci sono tantissime persone che stanno anche lavorando, quindi siamo sempre al vostro fianco, ricordatelo, Radio Number One è sempre lì con voi. State lì perché vogliamo parlare poi di carburanti, sì, ma c'è una situazione che si sta diffondendo in modo preoccupante. State lì.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
4: No, scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
5: Ti spalmo la crema,
4: Ma che spalma e spalma? Secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te.

0: corso nemmeno.
1: Ma sei qui un secondo, è fatto, sempre a litigare, non io non lo so.
2: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Meteo.
2: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato sulle regioni settentrionali, solo un po' più di variabilità sabato mattina con qualche nuvola in più, ma poi rapido diradamento, e dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Clima caldo ed estivo, ma valori più accettabili rispetto alla scorsa settimana, con picchi intorno ai 34-35 gradi. Tutti i dettagli precisi vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo.

Il successo dell'estate di Madame, Mama non Mama, qui nel Summer One di Radio Number One insieme a Lili, benvenuti. Sapete, c'è una cosa che sta dilagando un po' in tutta Italia, di cui si sta parlando molto. Sembra che in molte pompe di benzina ci sia la benzina annacquata, che poi finisce naturalmente nei motori. Mai visti tanti casi così in 50 anni a essere colpita, e soprattutto la capitale, insomma, sembra che Roma e dintorni abbia più casi di questo tipo. Motori che si spengono all'improvviso in mezzo alla strada, nonostante appunto il serbatoio pieno, e dietro questa anomalia, che è stata appunto denunciata da moltissimi automobilisti, ci sono proprio questi meccanismi dove ci sarebbe appunto questo carburante contaminato allungato con acqua o comunque impuro. Tra l'altro, se la benzina è molto anacquata, l'auto di solito non parte, oppure si spegne subito dopo pochi metri. L'acqua non brucia, pesa più della benzina e va sul fondo del serbatoio, dove la pompa pesca per prima. Se la quantità di acqua è minima, il motore può accendersi, però va un po' a strattoni e la marcia appunto va avanti a singhiozzo, e poi c'è lo spegnimento improvviso, il motore si ferma da solo appena dai gas o al minimo. Quindi bisogna fare veramente tanta attenzione. Ora, come scoprire questa cosa ancora non l'hanno capito, però ecco, magari andate dal vostro benzinaio di fiducia se vi è possibile.

Mica con Grace Kelly qui a Radio Number One. Sono arrivati molti messaggi a proposito di quello di cui abbiamo parlato, cioè della benzina annacquata e di questi casi che non si vedevano da almeno 50 anni nel nostro paese. Benzina annacquata è una grossa preoccupazione, soprattutto per il motore delle nostre auto, però molti di voi commentano: non bastava, insomma, il carburante a 2 euro e più, adesso dobbiamo anche preoccuparci per l'acqua nella benzina. Vabbè, speriamo in bene, dita incrociate, speriamo che vada tutto bene. La musica, quella non manca mai, cioè Siena Spyro.

0: rimanete con noi, tra poco una grande canzone, poi naturalmente, come vi dicevo, arriverà la nostra Virginia e a mezzogiorno l'ultima diretta dalla Sardegna con Manuela Doriani.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi

0: seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Bucknell con i suoi Simply Red, questa era Fake, Simply Red dall'album Home, era il 2003, ormai Mick Hucknall è diventato quasi italiano, ormai vive in Italia spessissimo, è qui, poi ogni tanto fa dei concerti, delle serate, ha degli incontri eccetera in giro per il mondo, però lui è ormai quasi cittadino italiano e gli piace vivere in Italia, ma d'altronde chi non piace vivere in Italia? Cioè Noemi, tu cosa fai questa sera? Bella domanda. State ascoltando Summer One insieme a Lilly e tra poco appunto

di grandi partenze, poi Virginia vi darà naturalmente altre dritte per quanto riguarda la viabilità e questi percorsi così lunghi, molto lunghi per arrivare a destinazione. Vi auguro delle splendide vacanze e buon lavoro invece a chi continua a rimanere con noi, ma scaricate sempre l'app di Radio Number One per rimanere sempre in contatto con noi e per portarci e farci vedere dove siete, cosa fate.

Io vi saluto, vi ringrazio naturalmente per l'attenzione, vi lascio con Summer One, naturalmente questa estate che continua con la splendida musica di Radio Number One. Rimanete con noi, tra poco Virginia, a mezzogiorno l'ultima diretta dalla Sardegna con Manuela Doriani. Da Lili è tutto, noi ci risentiamo domani a partire dalle 7, vi aspetto, ciao.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: la tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Buongiorno, sono le 10 in punto.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Radio Number One Notizie.
9: Grave strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen. Da oggi anche la Spagna ripristinerà i controlli alle frontiere con l'Italia, all'annuncio dopo un duro scambio d'accuse tra Sanchez e Meloni. Aveva manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiore età, il sedicenne di Como fermato a Grosseto, dove si trovava in vacanza, a segnalarlo i servizi segreti. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini. Questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata del cantautore morto mercoledì a 86 anni. A Modena e Bologna, lutto cittadino. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Prove generali con il derby d'Italia alle 13, aperte Juventus-Inter, amichevole di lusso a due settimane dall'inizio del campionato di Serie A. Da Laura Supino, buona giornata.
10: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
11: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
12: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino. E ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
13: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
14: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
15: Radio Number One.
16: Summer One. L'estate di Radio Number One.

Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola è la canzone che abbiamo appena sentito qua insieme su Radio Number One in questo sabato 8 di agosto. Ciao di nuovo a tutti quanti, 10 e 15 minuti con me Virginia fino alle 13. Allora, parliamo della Svezia, perché in Svezia la felicità passa anche da una semplice pausa caffè. Perché dico questo? Perché è uno dei

della serie, se tu ti svegli la mattina, fai tutte le cose che devi fare, però non hai fatto, non hai avuto questo sano appuntamento per almeno due volte al giorno, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi le persone, i tuoi cari, inizieranno a chiederti: stai bene? Che succede? Hai voglia per caso di parlarne? Quindi mi raccomando, mai rifiutare una tazza di caffè se andate in sveglia.

0: matta io. Ma sono matta.
1: Ma sono matta. Dito nella piaga, che fastidio. E ritorniamo tra poco. State lì.
2: Summer One. Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
2: Prova il costumino da studio, provalo.
3: Come da studio?
2: Da cioè, studio.
3: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole e io rimango in studio?
2: Io mi bagno e tu mi asciughi.
3: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si può studiare?
2: Summer One,
4: l'estate di Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.

0: Number one, ah, quanti ricordi, pensate che era il 2012, pazzesco pensare che sia passato già così tanto tempo. Ci sono anche delle considerazioni importanti da fare, sentiamole insieme.
1: Va bene continuare a dire siete arrivati, non siete arrivati, andiamo al mare, c'è anche gente che lavora ancora, un po' di rispetto. Ciao Alberto e Cristiano.
0: Tenete duro ragazzi, come ripetiamo ormai da praticamente il primo di giugno, le ferie prima o poi arrivano per tutti, per tutti. Ora Blanco insieme ad Elisa si intitola Ricordi.

0: Juan prima di fermarci per un istante per poi ritornare nel 1981 insieme a una grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

sempre una grande grande risata. Comunque l'appuntamento con la grande canzone ritornerà a farci compagnia anche più tardi qua su Radio Number One. Subito la novità di Harry Styles, Dance No More.

weekend. Allora, ricordiamoci anche di tutte quelle persone che stanno ancora lavorando. Ciao Nico di Piacenza, io sono nel traffico col mio pullman, sto lavorando, ma solo in provincia. Comunque tocca lavorare, ma ragazzi, le ferie arriveranno per tutti.

0: giusto?
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Ad agosto, tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brick.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
8: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
7: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
9: Hello, buongiorno, sono le 11 in punto su Radio Number One.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Grave strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen. Da oggi anche la Spagna ripristinerà i controlli alle frontiere con l'Italia, all'annuncio dopo un duro scambio d'accuse tra Sanchez e Meloni. Aveva manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiore età, il sedicenne di Como fermato a Grosseto, dove si trovava in vacanza, a segnalarlo i servizi segreti. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini. Questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata del cantautore morto mercoledì a 86 anni. A Modena e Bologna, lutto cittadino. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Prove generali con il derby d'Italia alle 13 a Perth, Juventus-Inter, amichevole di lusso a due settimane dall'inizio del campionato di Serie A. Da Laura Supino, buona giornata.
13: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
14: Ospite quest'oggi il direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, Fabio Candiani. Benvenuto Fabio.
15: Buongiorno, grazie.
14: Per la stagione invernale 2026-27 MSC Crociere rafforza la sua storica presenza nei Caraibi con MSC World Europa. È così?
15: È così, andiamo ai Caraibi, andiamo in particolare alle Antille Francesi con la nostra MSC World Europa, quindi una delle nostre ultimissime navi, tra le più moderne. Non dimentichiamo che all'interno della nostra flotta, oggi di 23 navi, abbiamo naturalmente la possibilità di poter raggiungere dei posti meravigliosi, le Antille Francesi, con degli itinerari che potranno essere sia di 7 che di 14 notti.
14: Quali sono le esperienze di bordo di nuova generazione? innovazioni introdotte per questi viaggi a lungo raggio?
15: All'interno di queste navi, che sono tra le più moderne, abbiamo attrezzatissime palestre che permettono di fare sport aggiornati chiaramente con tutte le ultimissime attrezzature. Abbiamo dell'intrattenimento sia a livello generale, nel senso di lounge, nel senso di spettacoli serali, ma anche nello stesso tempo anche la parte della zip line, cioè la possibilità di poter godere anche di questo tipo di intrattenimento un pochino più giovanile, naturalmente discoteche, ballo, musica dal vivo.
14: Grazie a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, grazie.
15: Grazie a voi.
13: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.

sono quelle cose che poi alla lunga, soprattutto se poi magari organizzi un weekend, una vacanza insieme a degli amici, possono creare un pochino di disagi sotto questo punto di vista. Voi che team siete? Perché si possono capire molte cose di una persona anche in base a questo. No stress, Marco Mengoni.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Repeat in diretta su Radio Number One, torniamo tra poco e voi mi raccomando state lì.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta le donne al volante.
7: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.

ispezione ufficiale, ma un'analisi della percezione dei turisti, che secondo me fa sicuramente la differenza, perché oltre 70.000 recensioni in inglese.

sicuramente molto importante. È vero che la recensione dà, la recensione toglie, perché ne abbiamo viste di tutti i colori in questi anni. Se c'è qualcosa di bello da dire, magari è un pochino più difficile fare le considerazioni, possono essere appunto ambiti della ristorazione, anche ne abbiamo parlato tante

0: Light, Taylor Swift. Ritorniamo tra poco con una grande canzone.
1: Summer One.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

eccetera. Come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato, ci insegna qualcosa e l'appuntamento ritornerà a farci compagnia anche nella prossima ora. Adesso Karol G, Manu Chao.

0: Another Love è la canzone che ci porta anche alla fine di questa seconda ora insieme di Summer One. Ce ne sarà un'altra tra pochissimo, state lì.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: Buongiorno e mezzogiorno in punto, Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già,
4: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Radio Number One Notizie.
5: La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. 252 lavoratori morti, ben 136 migranti italiani. E i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sull'immigrazione. Madrid, in risposta alle decisioni italiane su Schengen, ripristina da oggi i controlli alle frontiere. Così Bonelli di AWS.
6: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
5: Stamane a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata. Ancora grande Italia agli europei di nuoto di Parigi, argento nella staffetta mista 4x1000 e 5 in acque libere, strepitose le frazioni di Taddeucci e Paltrinieri, bene Pozzobon e Guidi, oro la Germania, bronzo l'Ungheria. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

tenere la felpina su anche di giorno. 393-444-0444 per continuare a mandare i vostri messaggi qua in diretta su Radio Number One. Pronti per ascoltare anche il prossimo disco, quello di Luis Capaldi, si chiama Forget Me. Yeah.

tre famosi gatti che posta, insomma, ha postato più volte anche sul suo profilo social, Instagram in questo caso, e ha dato a ognuno di loro un nome che arriva dritto dritto da alcune delle sue serie e film preferite. Quindi sentite qua: Meredith Grey,

0: Bar Temper City, buongiorno, io ne ho 9 di gatti, 4 miei, gli altri trovatelli, ma sono sempre da me, vedi come festeggiare questa giornata mondiale del gatto se non così, con 9.
1: Summer One, come on, l'estate di Radio Number One.
2: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora, tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
2: Prova il costumino da studio, provalo.
3: Come da studio?
2: Da cioè, studio.
3: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole e io rimango in studio?
2: Io mi bagno e tu mi asciughi.
3: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si
1: Summer One,
4: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
0: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Febal, sempre qualcosa in più. Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Radio Number One.

0: Mettome fulminacci, mezzogiorno e 30 minuti in questo sabato 8 di agosto, insieme con me Virginia Summer One fino alle 13. Allora ascoltiamo anche una nota vocale.
1: Visto che è la giornata mondiale del gatto, sì, speriamo che il gattino dell'ascoltatrice sia solo andato a festeggiare.
0: Sì, sì.
1: Magari torna, ha preso una sbornia, adesso quando si riprende torna, dai, speriamo.
0: Assolutamente.

0: Robbie Williams, una canzone che ci riporta indietro di parecchio, anno 2007 per questo pezzo incredibile, giornata mondiale del gatto in questo 8 di agosto. Allora ascoltiamo una nota vocale.
1: Allora, Gin, io sono Virgilio, ascoltami. Io, visto che oggi è la giornata del gatto, voglio far felice la mia amicetta. Sto cercando disperatamente un maschietto per farla copiare.
0: Cioè praticamente quindi c'è questa amicetta, ragazzi, che cerca fidanzato. Oh, noi siamo qui anche per questo. 393 444 0444. Gatti single all'ascolto.

0: Continuauto.it.
1: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: poco lo zio Nasty pronto per farvi compagnia. Restate qua.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: A Radio Number One, l'una in punto. Subito le notizie e poi continua Summer One.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Radio Number One Notizie.
8: La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. 252 lavoratori morti, ben 136 migranti italiani. E i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sull'immigrazione. Madrid, in risposta alle decisioni italiane su Schengen, ripristina da oggi i controlli alle frontiere. Così Bonelli di AWS.
9: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
8: Stamane a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata. Ancora grande Italia agli europei di nuoto di Parigi, argento nella staffetta mista 4x1000 e 5 in acque libere, strepitose le frazioni di Taddeucci e Paltrinieri, bene Pozzobon e Guidi, oro la Germania, bronzo l'Ungheria. Da Laura Supino, buona giornata.
10: GV Club in Sicilia.
11: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
12: Quasi a tavola. Non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. Tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame. Come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi. Il vicino mi sorride. Tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
13: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
14: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
15: Radio Number One. Summer One.
16: L'estate di Radio Number One. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
5: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, collegato col parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, soprattutto con Stefano Federici.
17: Eccomi, buon pomeriggio, buon sabato, 13:03, prendiamo finalmente la linea da questo meraviglioso parco acquatico situato a Valeggio sul Mincio, come hai detto tu, caro zio Nasti. Benvenuto a te, benvenuti ai nostri ascoltatori in diretta dal Cavour Water Park. Buon sabato, siamo arrivati all'8 agosto, ridendo e scherzando, le temperature temperature sono sempre roventi, siamo intorno ai 35-36 gradi anche oggi con un leggero venticello che ci accompagna. Tu come stai?
5: Io bene, benissimo, aria condizionata e radio, certo che però ti invidio perché tu sei lì coi piedini in ammollo, oppure tu fai quella cosa di prima metterli nella sabbia e poi entrare dentro la piscina, oppure tieni la sabbia lontana dalla piscina e fai il bravo ragazzo?
17: No, di bagni ne ho fatti parecchi, anche perché ho messo i piedi stamattina alle 9:30 all'interno del Cavour, abbiamo già ballato, abbiamo nuotato, abbiamo giocato, riso, scherzato. Tra pochissimo con te parleremo del nostro bel paese, perché in Italia soprattutto nelle notti d'estate si tradisce di brutto, e allora daremo un'occhiata alla classifica delle città più calde a livello di tradimenti.
5: E allora ti lascio a un po' di panatura dei piedi nella sabbia e partiamo con il primo pezzo di oggi e poi ci ricolleghiamo con te. Vamos!
15: Summer One, l'estate di Radio Number One.
16: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: Piani tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Su Radio Number One il collegamento per quest'ultima giornata col parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, postazione Palm Beach. Stefano Federici, che quindi torni a casa anche tu stasera, no?
1: Sto già piangendo perché giustamente mi sono affezionato a questo fantastico parco acquatico. Sono qui da 2 settimane a Valeggio sul Mincio, si sta benissimo, cioè non un giorno di pioggia, sempre sereno, sole, temperature estive, 100% summer come piace a noi. E nel nostro bel paese, l'Italia, soprattutto nelle notti d'estate, si tradisce di brutto. E allora c'è una nuova classifica con che ci sono 10 città. Sì, fa fichi fichi con altre persone, di nascosto, è cambiata la classifica. Al 10° posto delle città in cui si tradisce di più c'è Monza, 10ª in classifica. Al 9° posto Bolzano. Anche a Bolzano, insomma, tradiscono parecchio.
0: Durante l'estate probabilmente non hanno alternative, quindi che ne sai.
1: 8ª posizione per Firenze, 7ª Padova, la capitale Roma al 6° posto. Attenzione perché si va in Lombardia, al 5° posto c'è la città di Milano. Tra pochissimo le altre 5, ovvero la top 5. Ti tengo sulle spine.
0: Me le stavo appuntando perché ho deciso buon single di fare un bel giro, un bel tour per l'Italia partendo dalle prime posizioni, che se sa mai, no? Trovi, beh, senso compagnia. Vabbè, comunque non mi svegli altro.
1: No, ti ripeto, Monza al 10°, Bolzano al 9°, Firenze 8ª, Padova 7ª, Roma al 6° posto, al 5° posto Milano, tra poco 4, 3, 2 e la nuova numero 1 delle città in cui si tradisce di più.
0: Va bene, io guarda, starò qui sul pezzo, anzi apro una cartina dell'Italia e cerco di iniziare a fare una specie di tour, vedo un po' che cosa.
1: Ti ci vedo, modello Pac-Man, no?
0: Esatto.
1: Al posto dei puntini da mangiare, le città da conquistare, soprattutto le prezzo.

0: 54 Ultra con Talk to You su Radio Number One. Siamo collegati con Stefano Federici dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, che ci sta raccontando una cosa molto interessante, molto interessante.
1: Molto, molto. In Italia, soprattutto nelle notti d'estate, si tradisce di brutto. Ci sono città bollenti non solo per le temperature ma anche per i tradimenti. Abbiamo detto Monza al decimo posto, Bolzano al nono, Firenze ottava, Padova settima, Roma al sesto, Milano al quinto posto. Attenzione, perché al quarto posto delle aree più bollenti.
0: Federici, piano, mi devo scrivere le cose. Tu fatti, non ti preoccupare.
1: Poi te lo ripeto.
0: Ripeti piano.
1: Quarto posto delle aree più bollenti d'Italia c'è la città di Rullo di Tamburi, Bergamo.
0: Ma dai, non l'avrei mai detto. Vedi?
1: E adesso saliamo sul podio. Bergamo. Il gradino è quello più basso, lo dico lentamente.
0: Terzo posto.
1: Con il Cannonau c'è Sassari in terza posizione. Sassari tradisce parecchio.
0: È lì, Cannonau di nome di fatto.
1: Poi al secondo posto. Ormai si va in Veneto, Vicenza, seconda classificata Vicenza. Per quanto riguarda una delle città in cui si tradisce di più, e adesso, signore e signori, conquista il primo posto tra le città italiane dove si tradisce di più, la città di Trieste.
0: Ma come Trieste?
1: Hanno urlato, non so perché hanno urlato. Ci sono i triestini in acqua per caso, no. Ho detto Trieste, l'ho detto ole. Ah, perché siete usciti con le triestine. Ecco perché, confermano.
0: No, io vorrei tanto che tu tirassi dentro qualcuno che è lì nel parco, che venga da una, almeno di una di queste quattro: Trieste, vabbè, Vicenza, Sassari, Bergamo. Così, eh?
1: Al prossimo collegamento cercherò di andare a conoscere meglio le persone che hanno urlato quando io ho detto Trieste e capire perché l'hanno fatto, anche se col dito mi ha detto non t'azzardare perché siamo qui di nascosto.
0: Vabbè, mettigli la patata in bocca alla Fantozzi, no?
1: Non metto nessuna patata,
0: scusa. No, nel senso che così non facciamo riconoscere la voce e cerchiamo di dare anche delle informazioni. È giusto
1: io ci provo, Rasti, sappi che non è facile, ci proviamo.
0: Immagino. Va bene, allora, mentre Stefano Federici è, come dire, coinvolto in questa missione impossibile, noi torniamo alla musica perché è un'estate pazzesca su Radio Number One. All'interno di Summer One c'è una che ne sforna uno via l'altro. Questo di qualche annetto fa. Lizzo si intitola Special.

0: Mezzo Special ce l'ha fatta, incredibile, ce l'ha fatta, Federici li ha beccati.
1: Sì, li ho beccati, abbiamo detto che al primo posto delle città italiane in cui si tradisce di più c'è Trieste, e quando ho detto Trieste loro hanno urlato, vorrei sapere il perché.
2: Certo, perché noi siamo da Verona, però almeno sappiamo che le prossime vacanze...
3: Andiamo a Trieste!
1: Loro sono già lì pronti con la valigetta in mano, il trolley destinazione Trieste. Di dove siete, ragazzi?
2: Verona, Verona.
1: Però Verona non è nella top ten, come mai?
3: Ma lo sarà a breve.
1: Perfetto, restituisco la linea, grazie Nasti, torniamo tra poco in diretta dal parco acquatico Cavour.
4: Summer One, l'estate di Radio Number One.
5: In diretta dal parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
6: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
7: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
6: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
7: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One.

0: queste notizie sui tradimenti, sui luoghi di tradimento in Italia.
1: Abbiamo detto che al primo posto delle città italiane in cui si tradisce di più, ahimè c'è Trieste, e ci sono stati un paio di signori di Verona che hanno detto: cavolo, la prossima vacanza la facciamo a Trieste, così magari conosciamo quella giusta.
0: Allora, io infatti sto cercando a Trieste cose da vedere.
1: No, non ci credo. Non ci credo, stai facendo veramente?
0: Ma uno nella vita, perché, cioè, nel senso, tu vai lì, ti godi una delle città italiane, noi siamo uno scrigno di bellezze, l'Italia, l'arte, la cultura. Uno fa un giorno a Trieste, per esempio, più vedi teatro
1: trova
0: romano,
1: tutto, arte, romano, cultura, frutta, verdura,
0: Castello
1: di tutto.
0: San Giusto, sì. Piazza dell'Unità d'Italia, ma guarda che
1: discoteca patatina in serata, sì.
0: Ho detto questo, poi uno si ferma a bere uno spritz, tra l'altro quella è zona di spritz, e sai mai da cosa nasce cosa.
1: Ah, tu sai per certo che quella è una zona di spritz perché hai frequentato comunque Trieste in passato?
0: Ma dai, Veneto, dai, in generale, a parte
1: lo conosci bene.
0: Insomma, lavoro tanto sul veronese, quindi sai, da lì in poi si va verso il bere bene, ci sono degli ottimi vini e anche lo spritz, perché no? Aperitivino.
1: Va bene, quindi dalle città italiane in cui si tradisce di più, tra poco parleremo invece di questa estate 2026, estate rovente, ci sta abituando chiaramente a questo clima ormai rovente da tempo, però un fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento ha detto che quest'estate potrebbe essere l'estate più fresca dei prossimi 30 anni. Quindi tra pochissimo parleremo di un altro argomento importante, l'autunno 2026 e soprattutto le estati prossime.
0: Allora, io ho un po' di paura, cerco delle monete in tasca, perché se questa cosa fosse vera siamo fritti, non soltanto per modo di dire ma anche tecnicamente proprio così. Quindi sono curioso di sapere da Federici effettivamente questa notizia scientifica da dove arriva e cosa dice.

0: su Radio Number One. Allora, stavo guardando questa cosa per fare un giretto dalle parti di Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia, prima tappa, Palazzo
1: non molli
0: Strati.
1: La presa tu, eh? Quando c'hai qualcosa in testa proprio no, non molli la presa,
0: cioè,
1: non molli.
0: Fanno un miliardo di tour, no? Fanno veramente il tour del gastronomico, quello dei vini, quelle cose, e tu fai un tour di un altro tipo. Sto scherzando, ovviamente collegato dal Parco Acquatico Cavour di Valeggio sul Bicio c'è Stefano Federici, che adesso invece ci racconta una cosa seria.
1: Esatto, alle 13.37 in diretta dal Cavour parliamo con te, caro Nasti, della nostra estate 2026 che si sta confermando come una delle estati più caldi e roventi di sempre. Quindi l'aria condizionata, che giustamente l'ha fatta da padrona durante questa estate rovente. Anch'io ieri sera, restando a Valeggio, la prima cosa che ho fatto, tornato naturalmente nel B&B, ho acceso l'aria condizionata, e in attesa, diciamo, dell'arrivo delle bollette, ti posso dire che quello che preoccupa di più è che, secondo il signor Giovannini, che è un fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento, quella del 2026 potrebbe essere l'estate più fresca dei prossimi 30 anni.
0: Ai.
1: Per colpa del Niño. Che cos'è il Niño? È un fenomeno climatico periodico che provoca, diciamo, un forte riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico centro-meridionale e orientale, America Latina, nei mesi di dicembre e gennaio, in media ogni 5 anni, con un periodo variabile statisticamente fra i 3 e i 7 anni. Ciò vuol dire che tecnicamente potremmo avere un autunno quasi quasi da dimenticare per meteo impazzito, nubifragi, eccetera eccetera. Questo è quello che ci dicono da questa università. Potrebbe essere un autunno da dimenticare per i forti temporali, e la prossima estate potrebbe essere addirittura ancora più rovente di questa.
0: Oh, e con queste belle notizie vi auguriamo una buona vacanza.
1: Tuffiamoci nell'acqua finché possiamo.
0: Allora, io dico, visto che queste sono previsioni, no? Intanto mettiamo le mani in tasca e cerchiamo delle monete proprio per esorcizzare la cosa. Poi mi chiedo anche, ma sta cosa da quant'è che la sapevano e non ce l'hanno detta?
1: Punto. Ma probabilmente da parecchio, Nasti, oppure se la sapevano l'hanno tenuta nascosta, ma non penso l'abbiano tenuta nascosta. Diciamo che gli studi approfonditi hanno fatto emergere anche queste particolarità. A causa del Niño sicuramente, o quasi sicuramente, avremo un autunno quasi quasi difficile a livello meteo, con la possibilità di forti temporali, improvvisi anche.
0: Però un'idea io, Federici, facciamo una cosa. Prima dell'estate prossima creiamo una piccola società e cerchiamo di importare, o creiamo noi, li produciamo, di condizionatori a costo basso.
1: Sì.
0: Sai che
1: potrebbe essere un'idea meravigliosa, Nasti.
0: Non dirlo a nessuno. Allora facciamo così: ci sganciamo un secondo dal Parco Acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, cerco dei progetti per i condizionatori, vedo i costi e poi ci ricolleghiamo e ne parliamo.
1: Ti aspetto. Non mi muovo.
0: Va bene. Dai, torniamo tra pochissimo in Summer One.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli €89. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: I'm a Believer, la grande canzone su Radio Number One. E che grande canzone, me la sono ballata tutta io nonostante il caldo. Beh, c'ho l'aria condizionata, però questo è un dettaglio, dettaglio. Tu invece
1: caro, non paghi tu la bolletta, la paga il nostro editore. Shh. Per quello giustamente che poi
0: dettagli,
1: c'ho l'aria condizionata, che me frega,
0: piccolezze.
1: Io non ce l'ho, sto benissimo. Senti zio Nasti, parliamo di calcio, non l'abbiamo mai fatto, sai che sotto l'ombrellone si parla di gossip, di alte temperature, di caro carburanti, ma soprattutto si aprono le pagine di Tutto Sport, Gazzetta dello Sport, riviste comunque che si occupano di calcio.
0: Certo.
1: Ho una domanda da farti, perché ha parlato Fabregas, allenatore del Como, recentemente.
0: Uh-huh.
1: E questa domanda che ti faccio ti riguarda perché tu giustamente sei un appassionatissimo di calcio giocato. Secondo Fabregas, allenatore del Como, c'è un giocatore che tu, caro zio Nasti, conosci molto bene, fortissimo. Le sue caratteristiche lo portano ad essere il più forte della Serie A. Ti chiedo, ragionaci su. Facci un pensiero. Secondo te, chi potrebbe essere, secondo l'allenatore del Como, Fabregas, il giocatore più forte della Serie A?
0: Detta così è veramente difficile, cioè se dovessi dirne
1: per
0: uno...
1: Per te non lo è, poi capirai
0: perché. Per me personalmente è Lautaro il capitano Martinez, per
1: l'hai
0: me.
1: L'hai azzeccata, bravissimo.
0: Ti do
1: bravissimo.
0: Questa notizia, tra l'altro, così è proprio al volo in diretta, per testimoniare che sono le ore 13.45 di sabato 8 agosto e siamo rigorosamente in diretta. Sai che c'è in questo momento la partita amichevole, tra virgolette, tra Juventus e Inter.
1: Sì, come sta andando?
0: Vince l'Inter 1-0.
1: Chi ha segnato?
0: 32. Purtroppo non l'ho visto, mi sono collegato troppo tardi, però vabbè. Era per dovere di cronaca, come si dice.
1: Comunque sappi che secondo Fabregas il giocatore più forte della Serie A è proprio quello che hai detto tu, Lautaro Martinez.
0: Ma per tanti motivi mi piace, per l'atteggiamento, per la qualità tecnica, per il numero di realizzazioni, cioè per i numeri che fa. È un bel giocatore, non credo che sia però in generale quello più forte. Anzi, mi piacerebbe sapere da chi ne sa di più, come te e come i nostri ascoltatori, chi ritengono sia veramente il giocatore più forte della Serie A.
1: Ma possiamo chiederglielo, 393-444-0444, tra pochissimo in diretta dal Cavour scopriremo quelli che sono i gusti anche dei nostri ascoltatori.
0: Bravissimo, tu cerca di tirar dentro qualcuno, così magari chiediamo lì e avrai un sacco di tifosi di tutte le squadre da che parte stanno e quali giocatori preferiscono.
1: Mi rimandi nello stagno, ho capito, ci vado.

0: Francesco Gabbani con Summerfuck. E attenzione, collegato da tutti i campi, minuto per minuto, abbiamo Stefano Federici, diretta da Valeggio sul Miccio, Verona.
1: Grazie per la linea, Bruno Nasti Pizzul. Abbiamo detto che Fabregas ha parlato, ha detto l'allenatore del Como che il giocatore più forte della Serie A, secondo lui, ripeto, Cesc Fabregas, è Lautaro Martinez. Sono con due ragazzi appassionati di calcio, il tuo nome è?
2: Jimmy Neiro.
1: Da dove?
2: Da Lonato del Garda.
1: Quindi siamo vicinissimi a questo parco acquatico. Sei d'accordo con quello che ha detto Fabregas? Lautaro Martinez il più forte?
2: No, non sono d'accordo. Per me il più forte è Ildiz.
1: Ildiz, quindi dall'Inter ci spostiamo alla Juventus. Invece abbiamo?
3: Yurikari.
1: Da dove?
3: Lonato del Garda.
1: Per te il giocatore più forte della Serie A è?
3: Nico Paz, perché ha molto da offrire in una squadra piccola come il Como.
1: Perfetto, grazie, grazie anche agli appassionati di calcio giocato. Abbiamo detto Ildiz della Juventus e Paz del Como, quindi Fabregas ce l'ha in casa il giocatore più forte della Serie A. Grazie ragazzi.
0: Così si dice, così si dice. Ma secondo te invece, Federici, in quanto anche tu appassionato di calcio?
1: Beh, per le realizzazioni io vorrei sempre avere in squadra Lautaro Martinez. Li vorrei avere tutti e tre per avere forse la rosa più completa, no?
0: Anche un milione Pazzo di euro
1: del Como,
0: in banca,
1: Ildiz della certo. Juventus e Lautaro Martinez. Però anche il compagno d'attacco di Lautaro Martinez, Thuram, insomma, ha il suo bel perché.
0: Vabbè, io guarda, sono curioso, adesso mi metto a leggere un po' di messaggi, così poi ti faccio un riassunto delle puntate precedenti e vedere un po' i nostri ascoltatori cosa ne pensano. Stiamo facendo chiaramente una chiacchierata da calcio d'agosto sotto l'ombrellone da perfetti ignoranti. Diciamo che poi sono quelli che se la prendono.
1: Esatto,
0: assolutamente,
1: esatto. Abbiamo,
0: niente
1: abbiamo
0: da.
1: Riaperto il bar dello sport in diretta dal Cavour.
0: Dai, allora tra poco ci aggiorniamo, intanto come sempre ci fermiamo giusto un attimo, poi torniamo perché saremo in diretta ovviamente ancora un'oretta insieme. Grazie.
4: Summer One, l'estate di Radio Number One,
5: in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
9: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
10: L'estate di Radio Number One.
11: Everybody get up.

0: Radio Number One, manca un minuto alle 14, subito le notizie, poi torniamo.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.

0: Cavour di Valeggio sul Vincio, provincia di Verona. Allora, caro Federici, io per, come dire, aggiungere alla tua notizia, quindi per chiudere anche il cerchio, sono arrivate un sacco di segnalazioni sui giocatori che effettivamente sono ritenuti dai nostri ascoltatori i più forti del campionato di Serie A, e quindi aggiungerei Modric, votatissimo.
1: Nonostante i suoi 40 anni, 41?
0: 41 mi sa quest'anno.
1: 41 anni?
0: Mi sa 41.
1: Quindi rimane comunque uno dei giocatori più forti della Serie A, sì?
0: E poi Malen della Roma,
1: Ok, attaccante, allenato da Gasperini, sì?
0: È vero, è vero. No, poi gli altri li metterei veramente, perché sono tantissimi, ma sono di squadre magari minori, messi credo da ascoltatori che sono tifosi. Però questi erano i nomi che secondo me sono stati votati di più, dopo Lautaro e dopo altri giocatori fortissimi. Perché insomma hanno ricevuto tanti voti, però Modric e Malen credo che siano lì con Lautaro come preferenze.
1: Va benissimo, sono le 14:03 minuti, continua in diretta quest'ultimo appuntamento, purtroppo per me, firmato Summer One, live da questo meraviglioso parco acquatico, il Cavour. Siamo in Veneto, a Valeggio sul Mincio, più tardi anche il DJ set con Max, che è arrivato a darci manforte. Ci sarà anche Kelly o Yoi du Brasil alle 3, però tra pochissimo noi parleremo di una donna che sta facendo praticamente parlare di sé sui social per il suo desiderio più grande, caro zio, avere 10 figli con padri di nazionalità diverse. Allora, ed è arrivata a 7.
0: Allora, siamo in fascia protettissima, non protetta, sì. È sabato, tutti sono in macchina, si stanno spostando per andare al mare e tu mi parli di questa cosa molto, come dire, guarda,
1: molto caliente. Ma non ho detto che il prossimo papà sarai tu, no, ho detto che c'è questa donna che sta facendo parlare di sé.
0: Ciao Federici,
1: sei tu il prossimo padre?
0: Ti ho visto mentre correvi dalla tua postazione e andavi a fare il Baywatch dentro la piscina del parco Cavour. Madonna, mi sono venuti dei brividi dietro la schiena.
1: Aspetta un secondo, aspetta. Nasti, ciao tesoro, come stai?
2: Io bene.
1: Sei venuto a trovarmi?
2: Certo.
0: Vedi, lo sapevo che sei ambitissimo e tu sarai uno dei padri, dei 10
1: no.
0: padri. Sì, lo so, dai, di la verità.
1: Allora, tra pochissimo, caro Nasti, l'approfondimento, entreremo, diciamo, nei dettagli di questa news, di questa ragazza che sta facendo parlare sui social di sé per il suo desiderio più grande, avere 10 figli con papà di nazionalità diverse.
0: Va bene, io non commento ulteriormente, torniamo alla musica e poi sentiamo tutti i dettagli.

0: Moving to the Sun, UGEL con la voce di Ultra Natè su Radio Number One. Caro Federici, sono tutto orecchi, guarda.
1: Ma ho detto che stiamo parlando di questa donna che sta facendo a sua volta parlare di sé sui social per il suo desiderio più grande. Abbiamo detto dobbiamo approfondire la notizia che ha come protagonista questa donna che ha detto vorrei avere 10 figli con 10 padri diversi e ha rivelato come i suoi figli, 7 per ora diciamo nati, siano stati generati da uomini diversi provenienti poi tra l'altro da paesi differenti. È arrivata a quota 7 ma lei vorrebbe raggiungere il suo obiettivo, arrivare a quota 10. E questa autrice delle clip diventate virali ha sostenuto di avere 36 anni, di volere ancora 3 figli per un totale di 10 figli per 10 uomini e ha inoltre precisato che il suo primo figlio ha 22 anni e che l'ha avuto quando ne aveva solamente 14.
0: Ma gliel'avete detto questa che non sta giocando a Risico?
1: No, io non gliel'ho detto, non l'ho mai conosciuta, non ci tengo a farlo, però magari tu puoi diglielo.
0: No, perché mi sembra che stia piantando le bandierine, cioè tipo, ce l'ha un figlio che arriva dalla Kamchatka?
1: No, non penso, però potremmo chiedere ai nostri ascoltatori cosa ne pensano di questa ennesima storia che arriva dall'estero al 393-444-0444. Tutto a posto con il sole?
0: No, tutto a posto, sì, benissimo con il sole, però secondo me se chiediamo agli ascoltatori un parere, ecco, siate gentili, edulcorate i concetti, non siate volgari, ecco, perché...
1: Come direbbe il nostro zio Nasti, ricordate che sono le 14:12, siamo live dal Cavour e siamo sempre comunque in fascia protetta.
0: Esatto, è sabato 8 agosto e tanti sono in macchina, si stanno spostando, noi stiamo facendo da accompagnamento, come dire, all'esodo estivo. Sei d'accordo?
1: ti dico che qui ci sono anche tanti genitori, hanno detto az, ma scherzando?
0: Invece no, non sta scherzando. È tutto vero. Ma lei di dov'è? Scusa Federici, lei di dov'è? Da quale nazione arriva?
1: Te lo dico tra poco.
0: Ok, sì,
1: dobbiamo approfondire questa notizia.
0: Qualcosina, sì, dobbiamo capire qualcosina di più. Va bene, io aspetto questi, ma per curiosità, mica per sapere se è vicina di casa.
1: No, sicuramente è una tua curiosità, ci
0: ma
1: credo.
0: Ma certo, come curiosità di tutti, mica per avere altri scopi. Cioè, nel senso, non è
1: di Trieste,
0: scopi.
1: Non è di Trieste, lei, ecco, sappilo.
0: Stiamo andando malissimo.

0: Non hai idea, Nasti, di quante Dimmi. Persone hanno cantato questa canzone. Sembra di essere ancora ai tempi di Sanremo.
1: Allora, io non l'ho messa apposta, giuro che era in programmazione. Stavamo parlando di questa donna che vuole avere 10 figli da 10 padri diversi, da 10 nazioni diverse, ed è capitato Per sempre sì. In questo caso Per sempre sì mi sembra un po' eccessivo.
0: E allora ci colleghiamo con il Portogallo, con il nostro inviato Ivan M, che ci dà delle informazioni su questa ragazza. Di nazionalità?
2: Portoghese.
0: Portoghese, quindi dal Portogallo questa ennesima notizia che ha dell'incredibile: ha 7 figli avuti con 7 padri diversi, non è ancora soddisfatta, ne vuole altri
2: 3.
1: Che sta voce, che un po'. Questo portoghese, questa fonte. Eccola, questa fonte. A me
0: la nostra fonte in collegamento dal Portogallo. Grazie a Ivan M, grazie tesoro.
2: Grazie a voi.
1: Io non voglio sapere altro. Succedono cose strane al parco acquatico Cavour, le lascio lì. Ti leggo solo un messaggio al volo: c'è questo amico che si chiama Massimo di Cernusco sul Naviglio a Milano, che dice che sapeva di una storia di una donna che aveva 10 figli da 10 padri diversi e li aveva chiamati tutti quanti con lo stesso nome.
0: Pensa, ma no, ma
1: come? Sì, perché tanto i cognomi erano diversi.
0: E si sa il nome?
1: Sì, Gennaro. erano tutti Gennarino.
0: Quindi poi, per capirci, qualcosa li chiamava col cognome, non sì, con il nome,
1: Gennaro,
0: altrimenti rispondevano
1: Bianco,
0: tutti.
1: Gennaro Rossi, cioè, poi c'era sì. Un Gennari Federici.
0: Sì, ma no, io non c'entro nulla, no. Già la notizia di ieri del mio falso matrimonio, no. Caro Nasti, queste me le paghi quando ci vediamo.
1: Va bene, ci fermiamo un secondo e poi torniamo con Summer One.
3: Summer One, l'estate di Radio Number One,
4: in diretta dal parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
5: Questa sì, questa no, questa magari.
1: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Radio Number One.

0: Madonna con Danzeteria, il suo nuovo singolo. Noi torniamo a collegarci con il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, perché sono curioso di sapere se questa donna che ha detto che vuole altri figli da altri padri di altre nazioni sta facendo un casting.
1: Ma no, non lo so, dobbiamo tornare forse a collegarci con il Portogallo per sapere se questa donna ha intenzioni di fare dei casting oppure no. Dal Portogallo il nostro Ivan M, questa signora sta facendo dei casting, sta provando sul campo?
2: Assolutamente sì.
1: Perfetto, torniamo in Italia prima che accadano altre cose legate alle info che non vorrei mai avere alle 2:30, visto che siamo in fascia protetta. Io ti dico un'altra cosa: se non vuoi continuare a collegarti con il Portogallo, ci sarà mercoledì 12 agosto l'eclissi solare e gli esperti si raccomandano di osservare il sole che sparisce pian piano in sicurezza, quindi con degli appositi filtri, occhiali da sole, eccetera eccetera. Proteggetevi naturalmente quando osserverete, se si potrà farlo in base al bel tempo, l'eclissi solare mercoledì.
0: Bellissima questa cosa dell'eclissi solare in una giornata d'estate che probabilmente sarà col cielo terso, perché ultimamente io nuvole neanche l'ombra, proprio zero. Però bello, finalmente si sa anche l'orario, si sanno anche i dettagli dei vari emisferi, tutte queste cose.
1: Tra pochissimo ci collegheremo con la NASA, non c'è problema. Ecco. Abbiamo la nostra esperta dalla NASA che ti darà i dettagli.
0: Non so, perché qualcosa mi dice che i tuoi esperti non sono esattamente mi viene
1: ma non cosa stai insinuando? Scusa, cioè, i nostri potenti mezzi abbiamo degli esperti sparsi ovunque.
0: Da giornalista mi faccio delle domande sulle fonti, però io mi fido di te e dalla NASA, quindi ti colleghi
1: dalla
0: con NASA.
1: Dalla NASA, dalla NASA.
0: Io guarda, sono fiduciosissimi, quindi io adesso ascolto Lenny Kravitz insieme a te. Dopodiché andiamo a collegarci con la NASA. Ma non è che la NASA è vicino Valeggio?
1: No, è un collegamento satellitare.
0: Satellitarissimo proprio, vabbè. Io intanto vi annuncio un bel pezzo di Lenny Kravitz.

0: 1. Lenny Kravitz, TK421 su Radio Number 1. E non era voluta la rima, ma è venuta. Adesso ci colleghiamo con la NASA.
1: Sì, perché abbiamo parlato dell'eclissi solare che è in arrivo nel nostro bel paese mercoledì 12 agosto. E allora andiamo dall'astronauta russo Ivanov in collegamento dalla NASA. Quindi un russo in America. Ivanov, i dettagli allo zio Nasti.
2: Allora, carissimo Nasti, l'eclissi solare parziale sarà visibile in tutta Italia nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 agosto 2026, ma in Italia si potrà vedere dalle 19:30. Mi raccomando, proteggete gli occhi.
0: Grazie per queste informazioni.
1: Grazie, grazie.
0: Federici, posso chiedere, perché mi sembra un accento un po' portoghese per essere un...
1: Praticamente
0: un russo che vive in America
1: È un russo che vive in America, ma come parenti, ha parenti in Portogallo. Stranamente, la signora che si è collegata al Portogallo prima è sua zia.
0: Vedi che c'era una liaison.
1: Abbiamo preso il pacchetto per pagare meno gli inviati.
0: Mi sembrava un po' strano. Comunque
1: pacchetto
0: interessante.
1: Family.
0: Questa cosa che in Italia si potrà vedere in tarda serata, quindi diciamo alle 19:30 da tutte le parti, bella l'eclisse. Come siete romantici oggi? Guarda, non direi mai che, insomma, tra tutte le notizie di copulamenti, di tradimenti, di gente che... Poi alla fine mi parlate di eclisse, che bello.
1: Sì, perché alla fine è tutto hot, il sole, i raggi solari, i tradimenti, le città caglienti dove si tradisce di più. Tutti raggi UVA per te.
0: Senti, anche con quella voce lì a me fai un po'. Senti,
2: sole e luna.
0: Va bene, io andrei avanti.

0: Rivers, Lick Lee su Radio Number One. Tra poco torniamo, statemi lì.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: La grande canzone su Radio Number One, Take On Me, gli Aha, che grande canzone e che grande video. Io ricordo benissimo quel cartone animato che diventava video, forse il video più bello in assoluto, almeno il mio preferito di tutti i tempi a livello proprio di canzoni che sono rimaste nella storia. Caro Federici!
1: Eccomi, si parla anche di estate rovente sotto il punto di vista dei segni dello zodiaco. Ho 4 segni zodiacali e sono i più propensi ad avere nelle prossime ore un weekend de fuego. E con me abbiamo Maga Ivana De Scile, che potrebbe darmi una mano. Al primo posto tra i segni che avranno un weekend de fuego ci sono i gemelli, con tanto di descrizione.
2: Impara a desiderare l'altro prima ancora di toccarlo e gioca con l'intensità di uno sguardo ravvicinato.
1: Primo posto per i gemelli, al secondo posto la bilancia. Non seguire regole prestabilite, il tuo eros si accende in un attimo, ma richiede complicità per durare. Al terzo posto l'acquario.
2: Crea la giusta atmosfera intorno a te e lasciati guidare solo dalle sensazioni che provi sul momento.
1: Al quarto posto dei 4 segni più propensi ad avere un weekend fuego c'è il leone. Stringi il tuo partner in un abbraccio forte che le dimostri che vuoi la sua anima e
2: il suo corpo.
0: Eccolo.
1: Grazie alla maga Ivana De Scile.
0: Ecco, maga Ivana De Scile, l'hai trovati tutti tu oggi, ci hai avuto quello della NASA, quello portoghese, anche Ivana De Scile, che però secondo me qualche comune denominatore ce l'avevano, so così un po' di cadenza, penso, credo.
2: Caro Nasti, ecco. Per te questo e altro.
0: No, basta questo. Io ringrazio ringrazio Federico.
1: Grazie alla maga, grazie alla maga Ivana De Scile qui al Cavour. Abbiamo avuto 3 collegamenti, prima in Portogallo, poi in America, adesso in Cile. Insomma, hai visto, i nostri potenti mezzi oggi ci hanno fatto viaggiare anche con la mente, con la fantasia.
0: Io sono allibito, mi piace un sacco questa cosa, vorrei essere lì con voi al Parco Acquatico Cavour, purtroppo sono qui in sede, purtroppo devo solo collegarmi. Vabbè, senti, tra poco invece arriva la tua partner.
1: Sì, sta arrivando Kelly, però una domanda da farti, perché la nostra Ivana De Scile, la maga,

0: ha chiesto di che segno sei, Nasti.
1: Io sei do scorpione, io c'ho il pungiglione che... Attenzione o pungigliao, lo scorpione è famoso per un pungigliao, sta attento, molto attento.
2: Sarà un'estate pungente.
1: Ma guarda che vengo, guarda che chiudo tutto tra un'oretta e vengo lì, guarda che vengo lì.
0: Grazie alla maga Ivana De Scile che tornerà magari a trovarci anche l'anno prossimo. Mancano pochi minuti, 13 per l'esattezza, alle ore 15, tra poco l'Acqua Jimmy, il ritmo Fit Dance con la nostra Kelly Oioi che è già arrivata tra pochissimo. Te la faccio salutare in diretta.
1: Certo, e poi dovrai salutare anche tu perché chiuderai un po' questa parentesi estiva dal parco acquatico Cavour, ma solo
0: purtroppo,
1: per qualche minuto. Lo so, quindi
0: sì.
1: Mi raccomando, niente lacrime, non si piange come al solito, ogni anno la stessa storia, niente lacrime.
0: Lo so, ma sto già piangendo.
1: Eccala, è che il ragazzo è sensibile, è sensibile. Torniamo alla musica, Malika Ayane.

0: possibilità, Malika Ayan su Radio Number One. E vi ricordo tra l'altro una cosa, visto che ho intervistato poco tempo fa proprio Malika Ayan, e trasmetteremo tutta l'intervista integrale, bellissima, con le sue canzoni, e tra l'altro lei splendida, domenica 30 di agosto, quindi non vi perdete questo appuntamento Radio Number One Live. Torniamo invece in diretta dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Bincio, perché mi sa che siamo ai titoli di coda.
1: Purtroppo sì, siamo ai titoli di coda. Lucy, ti mancherò un pochino da qui all'anno prossimo.
2: Mi mancherà tantissimo.
1: Fatti abbracciare, vieni qua. Calma. Dammi un bacio anche da parte di Nasty.
0: Ma no,
1: grazie,
0: no,
1: grazie.
0: Non è che devi
1: Kelly, oi.
2: Oi, oi, oi. Come stiamo, ragazzi? Tutto bien?
1: Tutto bien, tu come stai?
2: Io sto bene, obrigado. Oi, buon dia, buona tarde, buona noite para todos aí da Radio Number One.
1: Abbiamo creato una bella squadra, hai visto anche con te, Luca?
2: Bellissimo, bellissimo, una bellissima squadra.
1: Tra pochissimo, ritmo fit dance come ogni pomeriggio qui al Cavour di Valeggio sul Mincio, dalle 3 il delirio di Kelly. Oi oi. Luca, volevo ringraziare anche te, come sempre vuoi salutare qualcuno di Verona e dintorni che magari sta ascoltando Radio Number One?
3: Io saluto il bar Bossa Nova, dove la Kelly ogni tanto va a danzare.
1: Va bene, per la gioia dei clienti, grazie anche alla maga Ivana De Scile.
4: Grazie a voi.
1: Grazie Nasty, è stato un piacere condurre con te Summer One. Grazie al nostro meraviglioso pubblico, ti aspettiamo a questo punto per godere dei raggi solari fino alle 7 di questa sera live dal Cavour.
0: Io ringrazio te Stefano Federici, che anche quest'anno

0: nel cuore, nella voce e nella musica. Quindi ti auguro una buona continuazione, fai un tuffetto anche per me.
1: Sarà fatto nell'immediato, a partire dalle 3, appuntamento Fit Dance con il ritmo della Kelly, e noi ti diamo la linea. Grazie naturalmente a tutti gli ascoltatori di Radio Number One, spero di ribeccarvi al Cavour anche l'anno prossimo.
0: Ma sarà

0: Alicia Keys, Jay-Z, Empire State of Mind. Ci fermiamo un attimo, poi torna Summer One.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
5: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
4: Feval, sempre qualcosa in più.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: A Radio Number One le 15 in punto. Torniamo tra pochissimo.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Number one.

un sacco di cosette da raccontarci. Io ringrazio ovviamente Stefano Federici per aver così palleggiato la linea per un paio di settimane dal parco acquatico Cavour. È stato molto divertente, poi so che insomma lui adesso è lì, è coinvolto, tutta l'animazione, il DJ set, la musica, i tuffi, l'estate, però so anche che moltissimi di voi sono in macchina, perché si stanno spostando verso luoghi di vacanza. Allora fatemi sapere un po' qual è il polso della situazione, dove siete, quanti siete, dove andate. Un fiorino, e scherzi a parte, vorrei sapere così quanti stanno ascoltando Radio Number One in macchina, quanti stanno andando in vacanza e quando invece sono ancora a lavorare, sono ancora lì che dicono: ragazzi, quest'anno è lunga, ci vogliono ancora giorni, oppure le vacanze sono state rimandate, oppure non ci saranno proprio, perché ovviamente ci sono anche questi casi, spero sporadici, spero rarissimi. Comunque fatemi sapere, 393 444 0444, così facciamo anche un po' una radio di servizio e allo stesso tempo magari salutiamo tutti gli amici che sono collegati in questo momento. Ci ascoltiamo intanto Jason Mraz, I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

0: mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Se me lo chiedi te lo dico, stasera faccio festa, vado a suonare. Tra l'altro, giusto per essere sul pezzo, per darvi il polso della situazione, sono le 15:12 di sabato 8 agosto, si è da poco conclusa l'amichevole tra Inter e Juventus, la classica partita estiva. No, in realtà ho visto degli ispezioni, è stata una bella partita, molto veloce, si è giocato in un posto un po' più fresco, pioveva tra l'altro, ed è finita 2-1 per l'Inter. Devo dire, per quel poco che ho potuto vedere, qualche stralcio così, è stata anche una partita piacevole. Arrivano un sacco di messaggi, quindi tra poco faccio anche un piccolo riassunto.

adoro, quindi a tutti quelli che sono già sul luogo di vacanza, passiate, che possiate passare delle splendide settimane, dei giorni di vacanza, dei giorni dove veramente staccate la spina. Per tutti quelli che invece sono in viaggio, pazienza, tranquilli, siete già in vacanza e Radio Number One vi tiene compagnia.

0: ossessione. Tanti che sono in macchina in questo momento e che sono per esempio diretti verso la Puglia in A14, fermi a Passo Duomo ad altezza di Cesena. In macchina siamo in quattro, moglie, suocera e il cane. Il cane è l'unico che dorme, beato lui, insomma. Lo so ragazzi, tenete botta che poi si arriva e si sta in vacanza.
1: Summer One. No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai. Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo
5: Gli Spacca Notizie.
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Radio Number One.

Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola. È proprio estate, diciamolo, che bere quelle cose gasate che non fanno bene, però belle fresche, Un po' d'estate fa, come fa estate essere in coda in macchina? Sì, anche quello è parte della vacanza, Se sei in buona compagnia bene, se sei in pessima compagnia te la fai passare, c'è poco da fare. Sì, in viaggio verso la Liguria con la mia migliore amica su una macchina senza aria condizionata, coda chilometrica prima della Cisa, ma noi non molliamo, finestrini giù, musica di

0: Torino, spero di non sbagliare mai a pronunciare i paesi da dove venite, perché poi so che mi frustate. In viaggio da stamattina alle 5, diretti in Salento con tutta la famiglia. Pensavamo di fregare il traffico partendo prima dell'alba, invece abbiamo trovato l'Italia interamente in coda. E avanti così, ce n'è un po' per tutti, Poi rispondo dal sedile passeggero. Io e il mio fidanzato stiamo andando verso la Costa Azzurra. Dovevamo metterci 4 ore, siamo a 6 ore di viaggio e avanti tutta. E poi fatemi salutare anche chi sta lavorando, perché soprattutto chi sta lavorando, si sente il peso di un'estate, come per esempio questo amico.
1: Ah, meno male, Alberto e Cristiano da Albano Sant'Alessandro, nella nostra toelettatura Osi del Cucciolo. E stiamo facendo un mare in mano gigante. Mamma. Che caldo! Viva i cani!
0: Assolutamente.
1: Ciao!
0: Viva chi sta lavorando, poi avendo avuto un mare in mano anch'io, anzi, ero un mare in mano, ero un misto griglia, però c'era anche parte di mare in mano. Sono enormi, sono bellissimi, ma sono enormi e quindi sono molto impegnativi da toilettare. Continuate a messaggiare 393-444-0444, io cerco di tenervi compagnia con un po' di buona musica, per esempio i Maroon 5.

0: Oggi un sacco di gente che sta lavorando, dai, un al volo, una voce, dai.
1: Ciao zio, io sto rientrando adesso dal lavoro, guardia fiduciaria, dalle 5 di stamattina che sono in piedi, adesso rientro. Stasera su a Ferrara di Monteballo a mangiarci una pizza al fresco alla festa del paese.
0: E vai.
1: E poi domani di nuovo al lavoro a fare un altro turno. Ciao ciao.
0: A te buon lavoro. E poi per esempio Severino che scrive: vi ascolto dal piazzale dell'autogrill sulla 4, altro che mare, io sono di turno con il carro attrezzi per soccorrere le auto in panne, e quindi insomma è lì che sta aiutando delle famiglie che hanno avuto dei problemi con la macchina. A lui, a tutti gli altri che stanno lavorando e stanno magari anche aiutando, perché no, il traffico a defluire meglio, dedico questo che mi piace un sacco, il pezzo di Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: La voce di Taylor Swift su Radio Number One. Ci fermiamo un attimo, poi torna Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

1996, ma le regole dell'epoca impedivano ai singoli non distribuiti come disco fisico commerciale negli Stati Uniti di entrare nella classifica principale, cioè la Billboard Hot 100. Cioè, questo è stato un brano talmente forte, ha spinto, ma non è stato distribuito con dei supporti fisici e quindi non lo fecero mai entrare nella Billboard Hot 100. Però vedi, la musica alla fine vince sempre e quindi è rimasta nella storia della musica e lo sentiamo ogni tanto all'interno del nostro bel contenitore, quello delle grandi canzoni. Questo che sta per arrivare potrebbe finirci, forse magari non proprio questo, ma uno di quest'album sicuramente. Sto parlando dell'album di Bruno Mars, l'ultimo, questo è

0: better.
1: Matt Simons, We Can Do Better. Ancora qualche saluto a categorie che stanno lavorando in questa giornata torrida, dove tutti quanti vanno al mare. Quasi tutti quanti vanno al mare, e invece c'è chi rimane, per esempio Dori, che lavora, fa il turno proprio al casello autostradale, e quindi lei così tiene sotto la radio sintonizzata su Radio Number One. Poi Aurelio, che invece ci ascolta dalla cucina di un ristorante di un Lido in Riviera, e dice che insomma tra fornelli accesa e friggitrice si toccano i 50 gradi. Poi c'è Sissi, che lavora in farmacia, anche lei turno in un paesino di passaggio, dice un sacco di creme solari. Beh, ci sta, dai, l'ultimo secondo, creme solari, gente che si ferma a prendere la crema solare. Poi l'ultimo, ma non ultimo, Ermi con la Y, che sta facendo delle consegne, quindi tutti quelli sui furgoni che fanno consegne, anche lui, insomma, che riforniscono bar, supermercati che sono presi d'assalto, lavorano e lavorano oggi e lavoreranno anche domani. E un altro che lavora? No, dai, lavora. È certo che lavora Alvise Salerno, che tra poco sarà con voi per le prossime orette, a cui passerò la linea, e che già saluto, amato. Sei arrivato, vero? Perché non ti vedo, non ti sento, inizio a preoccupare. Prima di salutarci, però, ascoltiamo Post Malone con Losers.

0: se ne va in vacanza, lascio la linea al buono e soprattutto bravo Alvise Salerno che vi tiene compagnia per le prossime ore. È proprio tutto per quel che riguarda, quindi ci sentiamo presto. Bye!
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Ad agosto, tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Buon pomeriggio e buona estate a tutti. Sono le 16:01.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
9: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il pilota di Formula 1 argentino Franco Colapinto della scuderia Alpine ha subito un furto dall'auto mentre era in vacanza attorno sul lago di Como. In un primo post sui social, poi modificato, il pilota ha scritto di sperare che i ladri si godano il mal tolto, aggiungendo una frase sugli italiani che ha scatenato delle polemiche. Con l'ondata di caldo che fa superare i 40 gradi in Italia e in Europa, cresce l'uso di integratori di magnesio e potassio. Gli studi sono al centro del dibattito per capire quali sali minerali si perdano effettivamente con il sudore e quando questi prodotti siano realmente necessari. A Lanzo Torinese un automobilista ha prima travolto 6 ciclisti a seguito di una lite scoppiata per un clacson, per poi tornare indietro e investirli una seconda volta mentre tentavano la fuga. Un ciclista è in gravi condizioni, i carabinieri hanno arrestato l'uomo per tentato omicidio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato alle associazioni un pacchetto di 15 proposte per modificare il codice della strada. Tra le novità, la patente a 17 anni, la regolamentazione del sorpasso a destra in autostrada e multe progressive per eccesso di velocità. Per il momento è tutto, buona continuazione.
12: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
13: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
14: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
15: Radio Number One. Summer One.
14: L'estate di Radio Number One.
9: Ladies and gentlemen, benvenuti, buona estate a tutti quanti voi, anche da parte mia. Sono Alvise Salerno e da questo momento fino alla fine di agosto, in buona sostanza, staremo insieme con la nostra Summer One in diretta in tutta la settimana a cavallo del Ferragosto, in quella precedente, in quella successiva, ma anche in questo weekend, perché oggi, lo sapete, se siete degli aficionados di Radio Number One, noi stiamo insieme il sabato e la domenica con il Weekend Number One. Quell'appuntamento ritornerà poi alla fine di agosto come di consueto, ma dobbiamo goderci un'intera estate insieme con la migliore musica della stagione e non soltanto. E allora iniziamo subito con la prima di queste canzoni che ci stanno facendo compagnia in quest'estate 2026, l'ultima canzone in ordine di tempo pubblicata da Madame, si chiama Mama non Mama. Benvenuti.
15: Faccio

Mama non mama su Radio Number One, questa è Summer One, sono le 16:07. Benvenuti da Albise Salerno in questo nostro inizio di pomeriggio. C'è stato con voi lo zio Nasti nelle ultime ore, che io saluto, ringrazio, gli mando un abbraccione, gli auguro delle buone vacanze, delle buone ferie, quando sarà e in qualsiasi luogo lui deciderà di andare. Per quanto vi riguarda, poi ne parleremo alla fine del mese, ma in questo momento staremo insieme per le prossime 3 ore fino alle 19 insieme, poi arriverà anche il buon Marmo, ma godiamoci la nostra musica, e questa è la cosa più importante durante la stagione estiva. Arriva anche Adele con la sua Rolling in the Deep.

L'estate passa anche dalla musica e dalla voce di Olivia Zinn con la sua Baby Steps, il suo ultimo singolo. Invece adesso ascoltiamo non l'ultimo singolo, bensì quello che lo ha reso più famoso in ottica poi futura, che è il nostro presente. Beautiful Things su Radio Number One ci raggiunge con la sua musica anche Benson Boone.

0: scattare una foto.
1: Elisa, Amore è su Radio Number One.
2: Summer One. Yeah.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Non ti serve premere play. Sul serio, e questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
3: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove le code sono tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione proprio di Tarvisio. A26 adesso Genova Voltri Gravellona Toce, dove il traffico è tra Ovada e Predosabettole in direzione di Gravellona Toce. Sulla A14 Bologna Ancona, traffico a causa di un incidente tra Ravenna e Forlì in direzione di Ancona. C'è stato anche un altro incidente, questa volta sulla A4 Milano-Brescia allo svincolo di Bergamo, mentre invece sulla A13 Bologna-Padova le code sono tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Andiamo avanti con la A1 nel tratto Milano-Bologna, dove le code sono allo svincolo di Lodi venendo da Milano, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti restando sempre sulla A1, ma in questo caso nel tratto Firenze-Roma, dove le code sono tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

And Ready, lo dice Somber, lo scrive Somber e lo canta Somber su Radio Number One in questo 8 agosto 2026. Sono le 16:30, almeno mancano 9 secondi alle 16:30, e questo è un pomeriggio in cui vi stiamo facendo compagnia con la nostra musica. Non sarà l'unico pomeriggio, non sarà l'unica giornata in cui accadrà tutto ciò, perché la nostra Summer One vi farà compagnia fino alla fine di agosto. Tra l'altro ho notato da calendario che il mese di agosto è straordinario, perché abbiamo iniziato in una maniera giusta con l'1 agosto, che è coinciso con l'inizio di una settimana, e il 31 agosto, che sarà la chiusura perfetta del mese e l'inizio di tutta una nuova stagione. Quindi che bello questo mese rispetto agli anni scorsi. Godiamocelo anche con le

Tanta musica, tante note, tante chiacchiere qui insieme anche per le prossime ore, fino alle 19 ve lo ricordo, staremo insieme e ascolteremo nuove canzoni, vecchie canzoni, canzoni del presente, del passato, del futuro, come in questo caso Selena Gomez, In the Dark.

0: Ark su Radio Number One, dove tra poco torniamo con una grande canzone del passato.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900

Number One, una delle nostre grandi canzoni che in estate ci sta benissimo per spezzare un po' il ritmo delle canzoni che stiamo ascoltando in questo periodo, ci sta alla stragrande. 1977 viene pubblicato l'album All in All, che vendette una quantità spropositata di copie in tutto il mondo, dagli Stati Uniti fino ad arrivare all'Inghilterra, quindi Europa, Americhe, tutto il mondo ha ascoltato gli Earth, Wind & Fire nel corso degli anni 70, 80 e anche oltre. Ancora oggi continuano ad essere super super ascoltati. Avere a disposizione una canzone come Fantasy nella nostra programmazione sicuramente è una ricchezza che abbiamo voluto regalarvi prima di Rama, che arriva adesso con la sua Cabana.

Justin Bieber con Sorry. Non so se lo sapete, ma Justin Bieber è in Italia o è stato in Italia comunque di recente in questi giorni, perché è andato in Sicilia, si sta facendo un po' di giorni di vacanze. Chi è collegata di recente con l'Italia? Anche Peggy Gou, che si è fidanzata con Matteo Berrettini. Ascoltiamola.

0: Summer One, Radio Number One, anche con Who Man, Peggy Goo su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, le 17 in punto.
0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
1: Ben ritrovati, ecco anche i titoli. Il figlio dell'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden, vale a dire Hunter Biden, ha rivelato in un'intervista alla BBC che il padre ha delle metastasi ossee derivanti dal cancro, difendendo al contempo anche la controversa grazia ricevuta e parlando dei suoi anni con la dipendenza. Il pilota di Formula 1 Franco Colapinto, argentino della Alpine, ha subito un furto dall'auto durante le vacanze a Torno sul lago di Como, scatenando delle polemiche per un post sui social, poi modificato, che confrontava il fenomeno con il Sud America. Con l'ondata di caldo che supera i 40 gradi in Italia e in Europa, aumentano gli integratori di magnesio e potassio, mentre gli studi scientifici analizzano la reale necessità di queste sostanze durante la sudorazione. A Lanzo Torinese un automobilista ha travolto 6 ciclisti dopo una lite per un clacson, per poi tornare indietro e investirli nuovamente. Un ferito in gravi condizioni e l'aggressore arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Il Ministero delle Infrastrutture ha inviato alle associazioni un pacchetto di 15 proposte per modificare il codice della strada, includendo la patente a 17 anni, il sorpasso a destra in autostrada e multe progressive per eccesso di velocità. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead su Radio Number One, ben trovati da Albise Salerno. Amici e amiche di Radio Number One, della nostra Summer One, vi voglio portare a Roma. Iniziamo questa nostra seconda ora parlando di una catena di supermercati. Non facciamo nomi per evitare, insomma, quello che potete immaginare. Quindi andiamo in una catena di supermercati che ha fatto un accordo con una società che permette di poter rateizzare i propri pagamenti in qualsiasi tipo di ambiente commerciale. Ecco, da questo momento in poi, quindi a partire da agosto, si potrà pagare la spesa a rate con questa applicazione che è molto molto famosa. Cosa ne pensate? 393-444-0444. È una rivoluzione a tutti gli effetti. Pagare la spesa a rate è una delle ulteriori cose che ci stanno portando a pagare a rate. Quindi debiti su debiti su debiti, anche sul cibo adesso.

che stiamo passando insieme, che continueremo a passare insieme anche per i prossimi giorni, per le prossime settimane, fino alla fine di agosto staremo insieme con tutte le migliori canzoni che fanno da colonna sonora a questo agosto 2026. E non è importante che siano del presente, del passato, del futuro, basta che ci siano, come Flowers di Miley Cyrus.

0: Tu mi piaci tanto su Radio Number One, dove tra poco tornano di nuovo gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
4: Umano, torna la Sfinge.
3: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
4: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
3: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
4: Ed è solo l'inizio.
1: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129. La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Febal, sempre qualcosa in più.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
0: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Di Radio Number One tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A6 Torino-Savona, dove il traffico è tra Altare e Savona Vado, A10 Genova Ventimiglia in direzione della stessa Savona. Andiamo avanti con la A1 nel tratto Firenze-Roma, dove a causa della pioggia si stanno creando dei disagi e delle code tra Ponzano Romano-Soratte e la diramazione per Roma Nord. Andiamo ancora avanti con un altro tratto, quello dell'A14 Bologna-Ancona, dove le code sono tra Fano, Fossombrone e Pesaro Urbino in direzione di Bologna. Sulla A50 attenzione alla chiusura di un'area di servizio a causa di lavori che sta causando dei disagi nell'area di servizio Ro Ovest in direzione della A1, mentre invece sempre sulla A1 nel tratto Milano-Bologna le code sono tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A4 Venezia-Trieste, dove il traffico è tra Palmanova, Villesse con il raccordo Villesse Gorizia in direzione di Trieste. Per il momento è tutto. Gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Frank Remont e Serena Brancale con i The Colors, la loro Partenope, che sta facendo benissimo nel corso di questa estate 2026 che stiamo passando insieme qui su Radio Number One, anche con la nostra Summer One. Ben trovati da Alvise Salerno. Ci ho sentito un po' di Masayoshi Takanaka, un po' di Nugenea, vi sto facendo tutta una serie di nomi che, se mettete in riproduzione nelle vostre playlist nel corso dell'estate mentre vi fate un bagno e l'altro, ragazzi, fidatevi che passerete un'estate molto molto bella, ma a maggior ragione passatele insieme a noi, perché noi di canzoni belle ve ne regaliamo ogni minuto, come questa di Damiano David. Sentiamo.

di quando i Coldplay sono venuti qua in Italia in questi ultimi anni. L'abbiamo sentita Adventures of a Lifetime su Radio Number One alle 17:36. Prima, pochi minuti fa, abbiamo ascoltato anche una canzone dei Keane, Somewhere Only We Know. Voi non so se lo sapete, ma i due gruppi sono collegati tra di loro e addirittura il membro fondatore dei Keane doveva originariamente far parte dei Coldplay perché Chris Martin gliel'aveva chiesto, a Tim Rice Oxley, questo è il suo nome, ma il buon Tim ha detto al buon Chris Martin: guarda, senti, a me farebbe tanto tanto piacere, ma c'ho un po' delle cose da fare con i miei amici, ci dobbiamo chiamare Keane e vi dobbiamo fare concorrenza. Poi alla fine sappiamo tutti la storia com'è andata, due grandi band del Britpop della fine degli anni 90 e degli inizi degli anni 2000, ma sicuramente i Coldplay hanno raggiunto una notorietà che i Keane non hanno raggiunto. Chissà, queste sono le classiche storie che non sono mai successe, chissà se fosse andata effettivamente così, magari le due band si sarebbero unite e avrebbero creato tante altre belle canzoni.

0: Drive Safe, anche Miles Smith e Niall Horan su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

Una grande canzone che vi abbiamo fatto ascoltare alle 17:45 minuti. Will Young, per chi non lo sapesse, è un po' un Marco Mengoni, cioè potremmo dire sì, un Marco Mengoni, un Michele Bravi, nel senso è uno di quei talenti musicali che sono venuti fuori dalla vincita di un contest, di un talent televisivo. A quel tempo, era il 2002, il contest, il talent si chiamava Pop Idol, che tra l'altro qui da noi in Italia non è mai arrivato nella sua forma come Pop Idol, ma ha avuto altre forme, noi abbiamo avuto altri programmi dedicati al canto. Ecco, Will Young vinse per l'appunto Pop Idol e da lì riuscì a creare questa cover di Light My Fire, riuscì a farsi conoscere un pochettino da tutto il pubblico del mondo, perché poi in realtà questa canzone ha avuto successo in tutto il mondo, non soltanto in Europa, quindi è stato un grande risultato quello che ha ottenuto Will Young, che ancora oggi ascoltiamo, sono passati più di 20 anni, con immenso piacere, e chissà cosa sta facendo adesso Will Young. Ogni tanto, sapete, con questi artisti che abbiamo ascoltato nei tempi dei tempi della pietra e che magari oggi non hanno più creato delle canzoni di grande successo, ogni tanto io me lo domando, ma che fine hanno fatto? Ed effettivamente poi, se andate a cercare su internet, scrivete nome e cognome, vi rendete conto che ancora fanno delle serate, magari solo in Inghilterra, però sono ancora attivi.

Sean su Radio Number One all'interno della nostra Summer One, 17:52. Io vi ricordo che staremo insieme fino alle 19, quindi ancora un'altra ora da passare insieme, ma in questo momento dobbiamo capire che cosa succederà nei cieli italiani nelle prossime ore e nei prossimi giorni, perché poi ci stiamo avvicinando a grande velocità, a grande ritmo verso il Ferragosto, quindi verso la giornata più lunga dell'estate, e di conseguenza cosa accadrà? Vediamo attraverso trebimeteo.com, che in realtà potete immaginare che ci sarà sempre sole, ci sarà sempre caldo, diciamo che è quella settimana lì, quindi è difficile, ma ogni anno succede questa cosa, è difficile che ad agosto si metta a piovere, ci siano delle piogge così tanto intense da rovinare i piani di qualcuno. Ecco, quello che ci sarà però saranno delle piccole nubi che si addenseranno nei cieli italiani praticamente ogni giorno. L'unica giornata dove il cielo sarà estremamente limpido sarà la giornata di martedì prossimo, quindi dell'11 agosto. Per il resto un pochettino di nubi qua e là. Quello che preoccupa sono le temperature, perché le temperature sono veramente tanto tanto alte. Stiamo parlando di temperature che toccheranno anche dei picchi di 40 gradi e che in qualche zona dell'Italia supereranno anche i 40 gradi, quindi si spera che non ci siano delle ripercussioni dal punto di vista della salute per nessuno. Purtroppo, ragazzi, agosto è questa cosa qui. Se decidete di andare a fare una passeggiata, premunitevi con acqua, con tutto quello che serve per riuscire a stare bene e a non avere delle conseguenze ulteriori. Noi torniamo alla musica adesso, Dimanche Midi Pig.

0: Giselle, Dimanche Midi Piglie su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
7: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta

0: Ragazzi e piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Forlì una coppia è stata identificata e denunciata per atti osceni dopo aver fatto sesso in pieno centro storico. L'assessore alla sicurezza Luca Bartolini ha ricevuto un video che documentava l'accaduto. A Lanzo Torinese un automobilista ha travolto 6 ciclisti dopo una lite per un clacson per poi tornare indietro e investirli nuovamente. Un ciclista in gravi condizioni, l'automobilista invece è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La premier Giorgia Meloni è in vacanza all'isola della Maddalena con la figlia Ginevra. È stata avvistata ieri a Cala Gavetta mentre scattava dei selfie con i passanti, accompagnata anche da una scorta discreta durante questa pausa familiare. Hunter Biden ha rivelato in un'intervista alla BBC che il padre Joe, ex presidente degli Stati Uniti d'America, ha delle metastasi ossee derivanti dal cancro. Il figlio dell'ex presidente americano ha parlato delle precarie condizioni di salute del padre e ha difeso la controversa grazia ricevuta. Il pilota di Formula 1 Franco Colapinto ha subito un furto dall'auto durante le vacanze sul lago di Como. L'argentino dell'Alpine ha pubblicato un post polemico sui social, poi modificato dopo le proteste per essersela presa con gli italiani. Per il momento è tutto, buona continuazione.

0: Cando por el mundo qui su Radio Number One alle 18:06 in questo sabato 8 agosto 2026, che noi stiamo considerando a tutti gli effetti un po' come l'inizio della nostra estate insieme, perché poi oggi è il primo giorno che passiamo insieme con la nostra Summer One. Ah, scusate, buon pomeriggio, io sono Alvise Salerno e staremo insieme per tutto il mese di agosto. Vi ricordo, forse anche prima non ve l'ho detto in realtà, che noi staremo insieme questa settimana che sta per aprirsi, quindi oggi, domani, poi per tutta la settimana da lunedì a venerdì staremo insieme al mattino dalle 10 in poi, e invece dopo Ferragosto staremo insieme per tutta l'altra settimana ma al pomeriggio. Quindi insomma avremo modo di fare tantissime chiacchiere, parlare di tantissima musica, anche della stessa Karol G, che tra l'altro questo venerdì ha pubblicato il suo nuovo album, che è un album molto malinconico, completamente diverso rispetto alla canzone che avete ascoltato adesso qui su Radio Number One insieme a Manu Chao, all'interno del quale ci sono pure Drake e Bruno Mars come featuring. Quindi insomma un album molto molto importante, ci sarà modo di parlare anche di questo.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

Angelina Mango e Marco Mengoni hanno allietato questi ultimi minuti del nostro Summer One, della nostra playlist estiva che vi stiamo dedicando, che vi stiamo regalando per riuscire a passare al meglio le vostre vacanze estive. Ne approfitto per salutare tutti coloro che stanno scrivendo e mandando i loro saluti al 393-444-0444. Qualsiasi cosa stiate facendo, che sia mare, che sia casa, che sia montagna, state con noi e godete con la nostra musica. E adesso

0: Un grande abbraccio a Noemi che si sta riprendendo dopo l'incidente che è occorso nell'inizio dell'estate, praticamente tutta l'estate è stata rovinata dal punto di vista fisico per Noemi, ma i risultati che sta avendo con le sue canzoni sono visibili a tutti, sono sotto gli occhi di tutti e quindi comunque le mandiamo un abbraccio e speriamo che possa tornare a calcare i palchi italiani per cantare le sue canzoni il più presto possibile. Nel frattempo restate con noi, questa è Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Ad agosto, tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
9: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
8: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Sulla A7 Milano-Genova le code sono alla barriera di Milano per entrare per l'appunto nella città meneghina, mentre invece ci sono delle code, sempre rimanendo chiaramente sulla A7, tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Poi andiamo sulla A23 Palmanova-Tarvisio, dove le code sono tra Udine Nord e Udine Sud tangenziale, mentre invece sulla A15 a causa del maltempo, della pioggerellina, in realtà ci sono dei disagi tra Borgotaro e Pontremoli. Andiamo avanti ancora con la A1 Firenze-Roma, in questo caso dove a causa di un veicolo in avaria si stanno creando dei disagi e delle code tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma, mentre invece sulla A14 le code sono tra Ravenna e Forlì in direzione di Ancona. E non soltanto, perché sempre rimanendo sulla A14 il traffico è tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione sempre di Ancona. Andiamo avanti con la A13 Bologna-Padova, dove a causa della perdita di carico di un autotrasportatore le code sono tra Boara e Monselice in direzione di Padova. E poi chiudiamo andando sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste, dove il traffico è tra Trieste-Lisert e Monfalcone Est in direzione di Venezia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Viene a trovarci anche Alex Warren, metaforicamente, con la sua musica e la sua Passenger su Radio Number One all'interno della Summer One 18 e 29. Io sono Alvise Salerno, ben trovati, buon pomeriggio a tutti quanti voi che in questo momento magari siete anche in macchina, state ascoltando Radio Number One per andare o per tornare da qualsiasi posto dove voi siete stati o state andando. Ecco, a tutti quanti voi che guidate o che insomma andate in macchina molto molto spesso, sappiate che si discuterà almeno fino al 13 di settembre su quelle che dovranno essere le nuove norme da applicare al codice della strada. Lo sentivamo anche nel nostro notiziario, ci sono delle nuove proposte che sono state fatte, ci sarà per l'appunto tempo fino al 13 settembre e poi da settembre fino a ottobre si potranno discutere tutte queste proposte per capire quale potrebbe essere la migliore. La patente a 17 anni è sicuramente un tema che sarà molto molto discusso, perché effettivamente se ne parla tantissimo, addirittura si parlava tempo fa di ridurre a 16 anni per poter prendere la patente. Vediamo che cosa succederà, poi ci saranno le multe proporzionate ai chilometri in eccesso, insomma tantissime novità. A settembre sicuramente ne parleremo ancora.

Maps, i Maroon 5 su Radio Number One alle 18:36 minuti in questo 8 agosto 2026, dove possiamo anche parlare di sport, perché poi sì, è vero, sono finiti i mondiali, per fortuna aggiungo io, perché sono stati orribili da guardare per quel poco che mi è capitato di vedere. Non c'è ancora la Serie A, quindi non c'è ancora il calcio, che poi tornerà alla fine di questo mese, ma comunque sta ricominciando per esempio la MotoGP. C'è stato lo stop il 12 luglio per le vacanze estive, adesso sta riprendendo con Bezzecchi, che è tornato a macinare chilometri dopo l'operazione, per fortuna si è rimesso in sesto veramente alla grande. Domani ci sarà il Gran Premio di Gran Bretagna e quindi Silverstone, uno dei circuiti più storici per quel che riguarda il moto mondiale, con Jorge Martin che partirà in pole position e poi alle sue spalle tutti gli altri, con Bezzecchi per l'appunto che è leader, era leader del mondiale al quinto posto. Vedremo che cosa succederà domani, comunque saremo pronti a raccontarvi tutti i risultati. Adesso torniamo alla musica con Dotan, Louder.

0: Louder su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.

Sexy Thing, Hot Chocolate 1987, una delle nostre grandi canzoni qui su Radio Number One. 18 e 44, bentornati da Alvise Salerno. È il rush finale di questo nostro appuntamento del sabato. Tra poco arriverà il buon Gabro qui con voi per tenervi compagnia per cena, dopo cena, prima serata, insomma ne avrete di chiacchiere da fare anche insieme a lui, ma soprattutto oltre alle chiacchiere avrete tanta tanta musica da ascoltare. Noi ci godiamo la nostra, che dite? In questi minuti ci godiamo la nostra e ci godiamo una delle canzoni protagoniste di quest'estate, vale a dire Bossa Nostra, lei è Gaia.

0: Sienna Spyro, Material Lover, chiude questo nostro pomeriggio insieme della Summer One su Radio Number One. Signore e signori, siamo arrivati alla fine di queste nostre tre ore insieme. Non sono più abituato, sapete, perché con il Weekend Number One noi stiamo insieme quattro ore, invece in questo caso sono soltanto tre, sono state tre dalle 16 alle 19, ma ci rifaremo già a partire da domani con altre tre ore insieme, sempre Summer One, e poi da lunedì fino a venerdì ci sentiremo al mattino, staremo insieme al mattino dalle 10 fino alle 14, quindi ci sarà il solito appuntamento di 4 ore, però al mattino, e quindi faremo anche magari colazione tarda insieme. Del resto è estate e puoi decidere di fare colazione anche un pochettino più tardi. Va bene, dai, lasciamo il microfono al buon Gabro, che è già pronto, lo vedo lì, si è preso il suo bel caffè e quindi è bello tranquillo. Tra l'altro stavo pensando, Gabro, ti ricordi che c'era un calciatore che si chiamava Marmoush?
1: Hai visto? C'è qualche grado di parentela, dici?
0: Secondo me tu sei Marmo, quello è Marmoush. Secondo me, tra l'altro il colorito è un pochettino quello. Vabbè, sei pronto?
1: Prontissimo, partiamo, Summer One.
0: Va bene, allora vi lascio in compagnia del buon Gabro. Noi ci sentiamo domani, sempre a partire dalle 16 e sempre su Radio Number One. Ciao ragazzi!
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Buonasera a tutti, siete su Radio Number One, sono le 19 in punto.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati a tutti, diamo un'occhiata ai titoli di giornata. Ancora una notte di guerra in Ucraina, un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito diverse aree del paese. Nella regione di Kiev un drone ha ucciso un bambino di 3 anni insieme ai nonni, mentre un'altra vittima si è registrata nella capitale. Secondo l'aeronautica ucraina, Mosca avrebbe lanciato nella notte 6 missili balistici e oltre 150 droni. Kiev ha risposto colpendo 2 raffinerie di petrolio in territorio russo. Il presidente Zelensky torna intanto a chiedere agli alleati un rafforzamento dei sistemi di difesa aerea. Europei degli sport acquatici di Parigi, altra giornata ricca di medaglie per l'Italia. Gli azzurri conquistano 3 argenti nella staffetta mista 4 per 1500 di nuoto in acque libere con Barba Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. E nei tuffi dalle grandi altezze con Elisa Cosetti e Andrea Barnabà. L'Italia continua così a essere protagonista nel medagliere della rassegna continentale. Caldo intenso sull'Italia anche in questo sabato, con temperature diffusamente sopra la media e valori che in diverse zone possono avvicinarsi o superare i 40 gradi. Sono 19 le città indicate con bollino rosso per il caldo, mentre su alcune regioni resta anche il rischio di temporali. Massima attenzione sulle strade, oggi è giornata da bollino nero per l'esodo estivo, con la maggiore concentrazione di traffico prevista fino alla serata. Sono circa 25 milioni i veicoli attesi complessivamente sulle strade nel weekend, soprattutto lungo le direttrici verso le località di villeggiatura. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
6: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
7: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
6: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
8: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
10: L'estate di Radio Number One.

all'attivo, non si ferma neanche per quest'estate, e sarà il 19 agosto in provincia di Lecce, il 22 agosto a Tagliacozzo, siamo in provincia di L'Aquila, per chiudere poi il 27 di agosto a Vinovo, in provincia di Torino. Tantissimi gli appuntamenti estivi per lui, che ormai ogni estate ci accompagna con la sua musica. Adesso ci sono anche Jessie J, Ariana Grande, Bang Bang.

il trio norvegese che quest'estate sta facendo ballare tutta Europa e tutto il mondo, appena ascoltata su Radio Number One. Sabato 8 agosto 2026, ciao, io sono Gabro, vi tengo compagnia fino alle ore 22 in questa calda estate ricca di persone che oggi sono partite. Anzi, saluto tutti quelli che si trovano magari in autogrill, perché le code oggi sono veramente veramente lunghe. Si parla infatti di bollino nero. Tutti quanti, chi più chi meno, sta viaggiando verso località balneari, anche se quest'estate la montagna resta una meta gettonatissima. E c'è anche una nuova tendenza riguardo i viaggi, soprattutto da parte dei giovani, che si chiama snack packing. Che cos'è? È proprio l'abitudine, soprattutto tra le persone tra i 20 e i 35 anni, a scegliere una destinazione anche in base a quello che si può mangiare, soprattutto per questo motivo. Quindi non soltanto monumenti, spiagge, locali. Prima di partire si cercano sui social i mercatini, gli street food, quei ristoranti tipici di posti magari nascosti in mezzo a una spiaggia, già difficilissimi da trovare. È un'esperienza nuova, a differenza di tanti anni fa, dove la generazione Z preferiva mete, che ne so, con tanti locali, come può essere Ibiza, la Puglia o la nostra fantastica Sardegna, che oltre al mare ha anche una bellissima vita notturna.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
4: No, scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
5: Ti spalmo la crema,
4: Che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te.

0: questo nemmeno.
1: Però guarda, sei qui un secondo e fatto sempre a litigare, io non lo so.
2: One Match da lunedì 31 agosto dalle 13 alle 14 solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

direzione Napoli, un veicolo in avaria è segnalato tra Guidonia e l'allacciamento con la A24. Sulla 15 Parma La Spezia, incidente in direzione La Spezia, all'altezza dello svincolo di Pontremoli, con code a tratti per un chilometro tra Borgotaro e Pontremoli. Chiusura per lavori invece sulla tangenziale ovest di Milano a Rho, direzione A1 Milano-Napoli. La chiusura è in vigore dalle 20 di oggi fino alle 8 del 10 di agosto, quindi questa domenica. Un altro veicolo in avaria è segnalato sulla tangenziale nord di Milano all'uscita per Sesto San Giovanni Sud, direzione tangenziale est. L'appuntamento con informazioni sul traffico è per la prossima ora.

sorry, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari su Radio Number One. Scusate, non ho ancora festeggiato il fatto che oggi è sabato sera, finalmente. Almeno per me è il momento più bello della settimana. Il sabato dopo le 19, quando sia chi è in vacanza, sia chi invece è stato costretto a lavorare anche in questa caldissima settimana, almeno un attimino per prendere una boccata d'aria. E lo state facendo con Radio Number One, questo è Summer One, la nostra versione estiva. Io sono Gabro, vi porto questa sera e anche tutta la settimana, quindi domani, fino alle ore 22, e lo facciamo come sempre con ottima musica, come in questo caso Sophie and the Giants, Paradise.

Cake by the Ocean, i DNC su Radio Number One. Ed è sempre un'ottima idea quella di mangiare anche d'estate un pezzettino di torta di fronte al mare, perché c'è sempre uno spazio per il dolce nel nostro stomaco. E tra l'altro d'estate quello che mangiamo cambia anche in base a dove siamo, perché al mare stanno trionfando piatti freschi e veloci come insalate di riso, pasta fredda, frutta e naturalmente il gelato, mentre in montagna ci si può concedere qualcosa di più sostanzioso, come magari una buonissima polenta, formaggi, salumi e piatti tipici. Ma voglio farvi una domanda: chi rimane in città invece no? Giusto da capire se mi devo accontentare di pane e acqua o se c'è qualche buona abitudine alimentare anche qui.

0: Call It, c'era Soleroy su Radio Number One, e tra un attimo l'appuntamento con la grande canzone
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
10: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

La grande canzone di Radio Number One, Loveful dei Cardigans, uno di quei pezzi che appena partono ci riportano immediatamente negli anni 90. Il grande successo internazionale della band svedese, guidata dalla voce di Nina Persson, pubblicato nel 1996 nell'album First Band on the Moon. Dietro una melodia così leggera e quasi spensierata, direi, c'è in realtà una storia tutt'altro che felice, perché si parla di una persona talmente innamorata da essere disposta persino ad accontentarsi di un amore finto, pur di non perdere la persona che ha accanto in quel momento. L'appuntamento con la grande canzone tornerà anche nella prossima ora, qui su Radio Number One. Questo è Summer One, la nostra versione estiva. Ci sono io, Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 22 e se volete interagire con me, 393-444-0444. Arriva Somber con la sua Potential.

0: con Apnea in chiusura di questa prima ora insieme con Gabro qui su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
11: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
12: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
11: Feval, sempre qualcosa in più.
13: Sabato 8 agosto, sono le 20 in punto, continua Summer One.
14: Se hai uno smart speaker,
15: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
14: Radio Number One è dove vivi tu.
15: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.

la seconda, ci sarà ovviamente anche la tercera tra esattamente 60 minuti. Che detto così possono sembrare le divisioni calcistiche spagnole, ma invece no, sono le ore che trascorrete in mia compagnia qui su Radio Number One. Sono Gabro, vi porto proprio fino alle 22 in questo caldo sabato sera. Ma raccontatemi.

compagnia di Gabro. Agosto, oltre ad essere il mese per eccellenza delle ferie, tranne ovviamente per i settembrini che partiranno tra qualche giorno, è anche un mese di grandi manifestazioni sportive, come ad esempio gli europei di nuoto che si stanno svolgendo nella città di Parigi. E non dimentichiamoci neanche che ormai sì, è tra una decina, una quindicina di giorni, riprende il campionato di Serie A con l'Inter che rimane la squadra da battere. Milan, Juve, Roma si stanno già impegnando nei ritiri che fanno solitamente le squadre proprio in questo mese per cercare di togliere la corona proprio alla squadra nerazzurra di Milano, che devo dire ha una bellissima rosa. Sono sicuro che ci saranno grandi sfide, grandi battaglie nel campionato italiano di quest'anno. E poi, oltre le partite di calcio, sempre collegata alla Serie A, torna anche il fantacalcio, che a mio parere è il gioco perfetto se volete far finire le vostre amicizie, anche quelle che ormai vanno avanti da una vita, dove praticamente ci sono 8-10 squadre solitamente. Ognuno di noi, dei nostri amici, prepara la sua rosa e ogni settimana schiera in campo la sua formazione, composta da giocatori che militano in squadre diverse. A fine anno ci si azzuffa sempre. Siete su Radio Number One, ci sono gli Imagine Dragons. Nice to meet you.

0: Summer One,
1: l'estate di Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Tiziano Ferro e Giorgia su Radio Number One. State ascoltando ovviamente Summer One, la nostra estate.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: No, dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh, ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
7: Gli Spacca Notizie!
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Radio Number One è dove

0: Sara da Brescia che ci scrive: ciao, quest'anno niente vacanza lunga, però sto facendo un sacco di weekend in giro con le amiche, lago, montagna e qualche serata. Alla fine mi sembra di essere sempre in ferie, anche se lunedì sono puntualmente in ufficio. Purtroppo Chiara ci tocca, è così, eh. C'è anche Davide da Milano: la mia estate sono quello che ad agosto rimane in città. Come ti capisco, Davide, però devo dire che a Milano vuota non è così male, zero traffico, parcheggio ovunque, praticamente un'esperienza che capita una volta all'anno. Continuate a raccontarci come state vivendo questo sabato 8 di agosto e soprattutto, per non perdervi nessuno dei nostri eventi, quelli a cui partecipiamo come radio partner, iscrivetevi anche ai nostri canali social. Siamo su Instagram, TikTok, c'è un nuovissimo canale broadcast su WhatsApp dove potete cliccare per non perdervi proprio nulla, video, interviste, esperienze. Arriva Tananai con Alibi.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sud America.

Born This Way, Lady Gaga su Radio Number One, una canzone del 2011 che è diventata un vero e proprio inno. Lady Gaga, ricordiamo che ha origini italiane, germanotta, se vogliamo essere proprio precisi. Buonasera a tutti, questa è Radio Number One, sono le 20.35, fa caldo perché siamo a sabato 8 di agosto 2026, caldo che non mollerà e rischia di accompagnarci anche fino a molto dopo Ferragosto. L'ondata di calore c'è e va avanti, sono previste per le prossime settimane 19 città da bollino rosso. Bisogna iniziare a pensare, soprattutto ad inventare qualche strategia di sopravvivenza, perché sennò non so come ne usciremo. Magari facendoci un viaggio, e tra le nuove tendenze, soprattutto tra i giovani, sta prendendo piede il car camping, ovvero la vacanza low cost fatta spostandosi in camper, in van, ma in alcuni casi anche dormendo direttamente in auto. Quindi cerchiamo meno comodità, ma molta libertà e soprattutto la possibilità di viaggiare con un budget che, rispetto alle solite vacanze, quelle magari negli hotel, nei resort di lusso, è un po' più economico, fa un po' meno male a quelle che sono le nostre tasche e fa in un certo senso andare in vacanza anche il nostro portafoglio, perché durante l'anno, tra bollette e anche qualche sfizio, perché poi dai, bisogna spendere, no? Non è che possiamo portarci tutto in quel posto là, bisogna godersi la vita. E potete farlo questa sera ascoltando Radio Number One in compagnia di Gabro fino alle ore 22. Arrivano i Jungle, The Wave.

0: The Wave Jungle su Radio Number One. Tra un attimo la grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

My Forbidden Lover, gli Chic su Radio Number One. Siamo tornati nel 1979, nel pieno dell'epoca disco, con un brano che ha quel sound inconfondibile, firmato proprio da Nile Rodgers e Bernard Edwards, una coppia capace di trasformare praticamente qualsiasi cosa in qualcosa che ti fa venire voglia di ballare. Dietro questo ritmo irresistibile, il titolo ci racconta qualcosa di molto meno spensierato in realtà, perché My Forbidden Lover, il mio amore proibito, è il racconto di un'attrazione verso qualcuno che per qualche strano motivo non dovremmo desiderare. Ed è forse proprio questo è il problema degli amori proibiti: più sappiamo che dovremmo starne alla larga, più diventano irresistibili, poi soprattutto in una stagione come quella dell'estate, dove andando via, muovendoci, cambiando posti, abbiamo anche l'opportunità di incontrare altre persone, ed ecco lì che scatta la cotta estiva, quella che poi o non ti ricordi proprio più oppure anche a settembre torna nella mente, riportandoti indietro a questo bel periodo che stiamo vivendo adesso, con il sole caldo nel cielo che ogni giorno illumina

2026. I see you, vi vedo anch'io mentre state partendo in autostrada e magari state facendo proprio adesso una sosta in autogrill a mangiare qualcosina, perché oggi era giornata di bollino nero, quindi scommetto che ancora tantissime persone sono bloccate nel traffico. Se invece avete deciso di rimandare la partenza a domani, attenzione, perché sulle strade, autostrade italiane, non sarete comunque soli, diciamo così. È previsto per la giornata di domani, domenica 9 agosto, bollino rosso. In mattinata continua l'esodo verso le località di villeggiatura, soprattutto lungo le principali direttrici che portano al mare e verso sud. Dal pomeriggio però altre partenze cominceranno ad aggiungersi, alle partenze si aggiungeranno anche i primi rientri del weekend verso le grandi città. A metà agosto è un po' lo spartiacque dell'estate, c'è chi sta partendo e chi invece deve già dire addio alla villeggiatura, e poi soprattutto c'è anche chi lavora, come i ristoranti, i bar e tutti i locali a cui teniamo compagnia anche con Miles Smith e la sua Stay.

0: L'energia di Miles Smith con Stay a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Siete su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cinisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
7: Sono le 21 in punto, siete su Radio Number One. Dai che è sabato sera.
8: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
9: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
8: Per ascoltarci dove e quando vuoi.

44, raccontateci cosa state combinando in questo sabato sera 8 di agosto. Siete già in giro? Dovete ancora finire di cenare? Noi siamo qui e passiamo tutta la serata con voi, che prosegue con Taylor Swift.

0: ascoltata su Radio Number One. Sabato 8 agosto siete in compagnia di Gabro. C'è tantissima carne al fuoco per Martin Garrix, che arriverà entro la fine del 2026 con un nuovo album. Nelle scorse settimane ha fatto ascoltare dal vivo un'altra nuova collaborazione con Madonna intitolata Bizarre. Se vi foste appena collegati, buonasera, questo è Summer One, l'estate di Radio Number One. Stanno arrivando anche i vostri messaggi al 393 444 0444, come quello di Luca da Varese che ci dice: ciao Gabro, stasera grigliata a casa di amici, siamo in 18. Mamma mia, buon appetito allora Luca. C'è anche Martina: ciao Radio Number One, io sabato sera super estivo, aperitivo sul lago, cena fuori e poi vediamo. Bello, giusto Martina, non bisogna farsi troppi programmi, soprattutto nel mese di agosto, no? Quando magari sei in ferie e devi staccare la spina, è giusto godersela così, improvvisando. Abbiamo anche un vocale.
1: Ciao Gabro. Ciao. Allora, io ho cenato a casa di mio figlio con la mia nipotina. Adesso sto andando a Tradate, direzione karaoke.
0: E allora puoi iniziare a cantare con noi qui su Radio Number One. Salutiamo infine anche Roberta, che oggi compie gli anni. Tanti auguri.

0: sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga. Questo è Summer One, l'estate di Radio Number One. E direttamente dal 2026 arriva anche Bruno Mars, On My Soul.

0: On My Soul, Bruno Mars, questa è Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sali in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta Le Donne al Volante.
7: Donne al Volante, da lunedì 31 agosto, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è qui.

Parlare d'amore safe su Radio Number One, estate decisamente intensa per lui che continua a portare la sua musica sui palchi italiani. Il prossimo grande appuntamento è per il 15 di agosto al Red Valley Festival di Olbia in Sardegna, 28 agosto a Monte Silvano in provincia di Pescara, il 4 settembre ad Empoli per chiudere il 5 di settembre a Trento. Un 2026 importante per Saif, da Sanremo a febbraio fino a un'estate.

raccontarci il vostro sabato sera. Cosa fate? Relax? Oppure avete iniziato quella lunghissima trafila che porta dall'aperitivo fino alle 5 del mattino? Molto spesso, diciamolo, senza neanche accorgersene, si esce sempre a volte, diciamo dai sì, facciamo una cosa tranquilla, spam, è già domenica mattina. Noi di Radio Number One ci siamo sabato, domenica, sempre, anche con Paul Russell. Let me tell you.

Little Boothang, Paul Russell in questa versione remix di Luca Schreiner, appena ascoltata su Radio Number One, dove abbiamo alzato un po' i BPM, perché sabato sera è il momento giusto anche per sfogarsi un po'. Arriva Robin Schulz.

0: Robin Schulz, Rita Ora con Tiago su Radio Number One, quando sta per arrivare la grande canzone.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.

Taxi, i Counting Stars con Vanessa Clayton l'hanno reinterpretata nel 2002, perché il brano infatti lo scrisse Joni Mitchell nel 1970, parlando proprio del rapporto tra uomo e ambiente, della natura che viene sacrificata a volte per lasciare spazio a cemento, parcheggi. E chi vive nelle grandi città, soprattutto d'estate, lo sa bene che caldo fa quando siamo circondati da tutti questi palazzoni, asfalto e via dicendo. L'appuntamento con la grande canzone su Radio Number One torna anche nella giornata di domani, e vi auguriamo e vi rinnoviamo questa buona serata.

Heart to Heart, la bellissima voce di James Blunt su Radio Number One. 21:52, ultimi minuti insieme, c'è giusto spazio per ascoltare l'ultimo disco, poi ci salutiamo. Siamo nel 2026, questa è la novità di Olivia Dean, Baby Steps.

Baby Steps, Olivia Dean su Radio Number One, in chiusura di queste nostre tre ore insieme, quindi grazie per aver passato il vostro tempo con me. Io sono Gabro e vi do l'appuntamento alla giornata di domani, una caldissima domenica 9 di agosto 2026, dove sarò in onda due volte, prima dalle 13 alle 16, poi torno per la sera dalle 19 alle 22 come oggi. Vi auguro un fantastico sabato sera, qualunque esso sia. Arrivederci.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni. Radio Number One, le 22.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
2: Sole, aperitivo, mare, montagna. Amici,
3: il suono dell'estate è Summer One Nights.

Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot

Number One Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: suono dell'estate su Radio Number One.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Number One, le 23.
1: Il suono più fresco,
2: quello che ti fa scatenare,
1: sorridere,
2: emozionare.
1: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Il suono dell'estate.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
1: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.

Radio Number One Summer One Nights.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: su Radio Number One, Summer One Nights.
1: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, Luna. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.
3: Grazie, apprezziamo la tua creatività, però siamo in vacanza, eh. Io direi che

0: Radio Number One, le due.
1: Il suono più fresco, quello che ti fa scatenare, sorridere, emozionare.
0: Tutto questo è Summer One Nights.
1: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.